camisa di soldato, mio signore, non ha trattato. Sì, signore, sì, signore, sì, signore, non ha trattato. Io con camisa di soldato, mio signore, non ha trattato. Sì, signore, sì, signore, sì, signore, non ha trattato. Sì, signore, ma non sempre ha trattato. Sì, signore, sì, signore, ma non sempre ha trattato. Ma non sempre ha trattato. Sì, signore, sì, signore, ma non sempre ha trattato. Sì, signore, sì, signore, ma non sempre ha trattato. Sì, signore, sì, signore, ma non sempre ha trattato.

До свидания.

Ma per il mio destino, quel soldato, per quanto abbia cercato, non lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito. Aspetto. Che dubitare? Scommetto che dal ponte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar della rosina il cuore, nemmeno in casa propria sicuri si può stare. Ma io ti vado. Ehi, vieni là, battono, non sentite.

0: Insomma, mio signore, chi è lei si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene!
1: E Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece io sto...
0: Male? Corro a vedere!
1: Piano! Piano! Non è male così grave!
0: Di costui non mi fido! Andiamo, andiamo!
1: Ma signore!
0: Che c'è?
1: Volevo...
0: Parlate forte! Forte vi dico!
1: Ebbene, come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete!
2: O dal ponte alla viva!
0: Più ponte! Io, per carità!
1: Stamane nella stessa locanda era meco d'alloggio ed in mie mani, per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto.
0: Ti vedo! E sua scrittura!
1: Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui, venendo a dar lezione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
0: Che cosa?
1: E vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza,
0: no.
1: Io credervi grazie, le direi che me lo diede il conte un'altra amante, prova significante che il conte di Rosina si...

0: Una tragedia. Oh, bravo! Venero scolar di Don Basilio! Io saprò come merita di compensarsi, bel suggerimento! Qua chiamar la ragazza? Poiché tanto per me l'interessate, mi raccomando a voi!
1: Non dubitate! La fare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come fare? Senza un torripiego mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, ancora sento balzarmi in seno.
0: Venite, signorina, Don Alonso che qui vedete, orvi darà lezione.
1: Ah, ah, che cosa è stato?
0: Un gran colpiere!
1: No, nulla! Sedete a me vicino, bella fanciulla, se non dispiace un poco di lezione di Don Basilio in

0: bella voce, bravissima!
1: Certo, certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa, a quando per esempio cantava Gabbariella, Gabbariella, quell'aria portentosa. Sentite, don Alonso, ecco la

0: Bravo, signor Raviere, ma bravo!
1: Che niente ha fatto, scusi, son debolezze!
0: E l'inguidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba, oggi mi tocca...
0: Oggi non voglio!
1: Oggi non vuole... Dimani non potrò io, perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba testa, alla marchesa Andronica, il biondo parrucchino e marrone, al consiglio Bombei, il ciuffo a campanile, urgante all'avvocato Bernardone che ieri si ammalò di indigestione. E poi che serve? Domani non posso.
0: Forse meno parole, oggi non può far barba.
1: No.
0: Cospetto!
1: E guardate che avventori. Prendo stamane, in casa c'è l'inferno, ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
0: Che serve, fammolo suo, vedi che fantasia. Vai in camera a pigliar la biancheria, no.
1: Vado io stesso. Se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è tra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Un burbone ha lasciato quel diavolo di barbiere. Animo, ma tu stesso, passato il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Bada, non toccar nulla.
1: Non son matto. Allegri, vado e torno. Il corpo è fatto.
3: E quel bricconte al conte ha portato il biglietto di Rosina. Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: Però
3: non me la ficca manco se non...
0: Oh, disgraziato me!
2: Cuore.
0: Me lo diceva il cuore!
3: Quel figaro è un grand'uomo. Perché siamo soli, ditemio cara, il vostro è mio destino, qui siete contenta.
2: Ah, mio lindoro, altro io non vorrò.
0: Sei piatti, 8 bicchieri, una terrina.
1: Vedete che gran cosa, quando una chiave se io non attaccava per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro, viene ogni stanza al buio, e poi...
0: Oh non più!
1: Dunque andiamo! Giudizio!
0: Onore!
2: Non così!
3: Lo sapevo!
1: Quale incocco!

Rock.

Sono

0: divertirvi voglio, fare che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo, sporaloso, bravi, bravi. I'm gonna make you mine.

0: mai potrebbe il mondo è tempo innamorato
1: tempo da innamorati
0: ehi, fammi lume dove sarà Rosina
1: ora vedremo ecco appunto

0: io son di sasso.
1: Io non capisco niente.
0: Ma perché fa? Occhi! Ingesti amore per vendermi ai voglie di quel povero conte alma viva. Al conte! Passa!

0: dove si va?
1: Chi viene mai?
0: La scala!
1: Che vengi?
0: La scala non c'è più!
1: Che dici?
0: Chi mai l'avrà
1: usata? Un campo crudele!
0: Zitti, sento gente! Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Via Rosina, coraggio!
0: Eccoli qua! Don Bartolo, Don Bartolo!
2: Don Basilio!
1: E quell'altro?
0: Beve, il nostro notaio, allegramente! Lasciate fare a me! Signor notaio, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura? Benissimo!
3: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi!
3: Ma io...
1: Per voi... Mi sono ancora due palle nel cervello, se lo volete!
3: Voi voi... Prendo l'anello! Chi firma?
1: Col testimone, figa di Don Basilio! Testa mia sposa!
0: Festiva!
4: Oh, sospirata mia felicità!
0: E

0: Insomma, io tutti i torti.
1: Purtroppo è così. Ma tu, Bricon, tu pur tradirmi e far da testimonio.
0: Don Bartolo mio, quel signor Conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non ti risponde.
1: Ed io che sia solenne per meglio assicurare il matrimonio,

0: Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini. Personaggi ed interpreti: il conte d'Almaviva Luigi Alva, Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, Fernando Corena. Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo, Teresa Berganza. Figaro, barbiere, Rolando Panerai. Basilio, maestro di musica in casa di Rosina, ipocrita, Paolo Montarsolo. Fiorello, servitore d'Almaviva, Arturo La Porta. Berta, vecchia cameriera di Bartolo, Anna Di Stasio. Un ufficiale, Vittorio Pandano. Coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1 aprile 1965.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

di padre in figlio. Talis pater. Leopold Mozart. Der Mensch, ein Gottesmörder. L'uomo, un deicida. Libretto di Ignaz Anton Weiser. Harmonices Mundi e Bozen Baroque Ensemble. Susanne Rieden, Verstand, canto primo. Johanna Klisowska, Gewissen, canto secondo. Makoto Sakurada, Mensch, tenore. Marco Facchin, organo concertante. Franziska Romaner, violoncello. Rino Braia, violone. Claudio Astronio, direzione e cembalo.

wärst du dann noch dir selbst.

0: di Leopold Mozart, abbiamo ascoltato Der Mensch, ein Götzenmörder, L'uomo, un deicida, libretto di Ignaz Anton Weiser, Harmonices Mundi e Bozen Baroque Ensemble, Susanne Rieden, Verstand, canto primo, Johanna Klisowska, Gewissen, canto secondo, Makoto Sakurada, Mensch, tenore, Marco Facchin, organo concertante, Franziska Romaner, violoncello, Rino Braia, violone, Claudio Astronio, direzione e cembalo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, grande messa in do minore K427, per soli, coro e orchestra. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Benedictus. Maria Stader, soprano primo. Hertha Töpper, soprano secondo. Ernst Häfliger, tenore. Ivan Sardi, basso. Coro della Cattedrale di Santa Edvige. Maestro del coro Karl Forster. Orchestra Sinfonica Radio Berlino, direttore Ferenc Frecsoj.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la grande messa in do minore K427 per soli, coro e orchestra. Maria Stader, soprano primo. Hertha Töpper, soprano secondo. Ernst Häfliger, tenore. Ivan Sardi, basso. Coro della Cattedrale di Santa Edvige. Maestro del coro Karl Forster. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino. Direttore Ferenc Fricsoy.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, note di classica. Alexander Glazunov, Valse de concert numero 1 in re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Eugeni Svetlanov.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy. Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ed è con un brano del 1966 che vogliamo incominciare la trasmissione di oggi. Per così dire, ma sapete bene, vogliamo incominciare la trasmissione tutti i giorni, tutte le volte, con un cordialissimo saluto, con il benvenuto, con il dirvi che siamo sintonizzati su Radio RNC e darvi il benvenuto all'ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci terranno compagnia per 40 minuti. In molte trasmissioni mettiamo anche tante incisioni a 78 giri, nella trasmissione di oggi no, ma nelle altre tante. Vogliamo incominciare con un brano di Romano e Gaion, Orchestra Marcello Minervi, 1966, Mary L, per aprire la trasmissione di oggi. È una incisione con orchestra e con coro, e così vi auguriamo benvenuto e buon ascolto.

L'orchestra Marcello Minelli e Coro ha aperto la puntata di oggi con questo brano. Tanti nomi sono girati sul nome Maria. Questa era Marielle. Abbiamo ascoltato Marcello Minelli con la sua orchestra dal 1966. Cerchiamo di ascoltare adesso una incisione del 1971 di Albertelli e Ranzetti. Maurizio e Fabrizio, spero che vada bene anche questa incisione, perché abbiamo non un biglietto ma un titolo di canzone. L'arrangiamento è di Franco Modaldi e la canzone è interpretata da Maurizio e Fabrizio ed è intitolata Andata e Ritorno. I nostri programmi radiofonici hanno solo l'andata, però avendo questo nostro programma una replica, andando in onda due volte al giorno, possiamo dire che è andata due volte.

in duo hanno interpretato questo brano, questa canzone. Abbiamo ascoltato Maurizio e Fabrizio. La canzone aveva per titolo Andata e Ritorno. L'arrangiamento e la direzione dell'orchestra era di Franco Monaldi. Eravamo nel 1971 e con Maurizio e Fabrizio abbiamo fatto Andata e Ritorno. Andiamo adesso a un'altra canzone, per così dire, perché prendiamo lo spunto dell'andata e del ritorno. Una canzone del 1969 che ha avuto buon successo, di Carisi e Pallavicini. Carisi, tutti sappiamo chi è albano, quindi, però a cantare non è lui, è Robina Powell. È Robina Powell con Detto Mariano e la sua orchestra che la accompagna. Non possiamo andare al mare, è come questo studio, quando d'estate fa caldo veramente, e quando è inverno fa freddo veramente. Però noi ci riscaldiamo con questa incisione, la voce di Robina Powell è Acqua di Mare.

Abbiamo ascoltato Acqua di Mare con la voce di Romina Power, e l'acqua di mare può avere doppio significato per noi che amiamo magari la montagna, ma amiamo anche il mare. Il mare può essere bello nell'estate quando si passano dei momenti di relax, oppure può essere anche abbastanza doloroso, anche faticoso per coloro che vanno in mare per lavoro. Questa canzone risaliva al 1969 con la voce di Romina Power, detto Mariano alla sua orchestra, che accompagnava questo brano Acqua di Mare di Carrisi e Pallavicini. Dopo la voce di Romina Power ascoltiamo questo dato interessante. Radio RNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni Finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Il mio amore resta sempre Teresa, e il nostro amore rimane anche sempre Radio RNC, e il nostro amore anche questo programma in compagnia di Aldo, che molte ascoltatrici e ascoltatori dicono speriamo continui in eterno. E per tornare in eterno torniamo indietro per prendere la rincorsa. La rincorsa la prende per questa incisione dal 1969. Hammond Edgewood e Daniele Pace hanno composto Il mio amore resta sempre Teresa. Massimo Ranieri in voce, questa incisione dal 1969 per il nostro programma a Radio RNC. Ogni finestra una canzone.

una canzone molto originale è andata in onda e il mio amore resta sempre Teresa, e la fedeltà nell'amore è sostanziale nell'amore, altrimenti non è più amore, diventa poi capriccio, diventa egoismo e tutto si muda, tutto si trasforma, e ben donde ne sappiamo anche al giorno d'oggi e non solamente nel 1969. Massimo Ranieri in questa interpretazione, l'arrangiamento era del maestro Polito, il mio amore resta sempre Teresa. Se vi ricordate gli sceneggiati, i gialli, i famosi gialli, il giallo del commissario Maigret con grandi interpreti all'epoca ancora che noi vedevamo la televisione in bianco e nero. Gino Cervi, La Pagnano e tanti altri attori per questo film, per questi film che si tenevano avvinghiati alla televisione. E tanta nostalgia ci lasciava una canzone che era stata composta da Testa e Tony Renis. Dalle inchieste del commissario Maigret, Pisano con la sua orchestra e Nora Orlandi con i suoi 4+4, e la canzone che ha per titolo Frin, Frin, Frin, interprete è Tony Renis. È una canzone che personalmente ascolto sempre volentieri e quando posso la ripropongo, molto nostalgica e molto romantica.

sigla di chiusura dei famosi sceneggiati, dei famosi gialli, il commissario Maigret di Chiménon, però con questa interpretazione che avevamo avuto, come ho detto, con Gino Cervi, eccetera, tanti anni fa. Testa e Tony Rennies hanno composto questa romantica e struggente canzone, egregiamente interpretata da Tony Rennies, Pisano con la sua orchestra e i 4+4 di Nora Orlandi. Abbiamo ascoltato Frin. E ascolto anch'io sempre molto volentieri questa canzone e cerco di riproporla almeno, diciamo così, o dico così, una volta all'anno. Dopo questo frin, risaliamo, perché dobbiamo attraversare il deserto e trovare la terra promessa e arrivare al 1984. Ramazzotti, Brioschi, Salerno hanno composto Terra promessa. Celso Valli accompagna e arrangia il tutto, e siamo nel 1984. Però siamo sempre sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. Ogni finestra una canzone.

E con il termine di questo disco siamo arrivati, per così dire, anche alla terra promessa da questo disco, promessa da questa incisione e promessa da Eros Ramazzotti dal 1984. L'arrangiamento era di Celso Valli, terra promessa. E anche la prossima promessa sarà di una musica. Questa è una incisione che vogliamo ascoltare dal 1972 con i Ricchi e Poveri. Mario Migliardi ha arrangiato questa musica ed è stata la sigla di una trasmissione televisiva come Rischia Tutto. I Ricchi e i Poveri, ascoltiamo una musica, anche se nel corso dei nostri programmi di musica ne ascoltiamo tanta e non solamente una. Thank you.

E quando si parla di musica e la musica parla di se stessa, escono delle incisioni come queste, con il famoso complesso I ricchi e i poveri. Abbiamo ascoltato questo brano che aveva per titolo una musica con Mario Miliardi e la sua orchestra che ha accompagnato I ricchi e i poveri, ed era una sigla di una trasmissione televisiva molto nota e conosciuta come Il rischia tutto. Eravamo comunque nel 1972. Un risvolto abbastanza allegro dal 1969 di Bigazzi e del Turco. L'orchestra è diretta dal maestro Gianni Morigi. 1969, cosa hai messo nel caffè? Eh no, non è Antoine, ma è lo stesso Riccardo del Turco che esegue questa canzone. E vi offro questo caffè, non so cosa ci sia dentro, ma la canzone è questa.

Non c'è bisogno di richiamare il commissario Maigret per scoprire cosa aveva messo nel caffè, perché l'amore che non c'era adesso c'è. C'era questa canzone e adesso non c'è più. Non c'è più perché dobbiamo proseguire il nostro programma e mettere altre canzoni per quel po' di tempo che rimane qui a Radio RNC per proseguire questo nostro programma che ci porta al 1962. 72, 1972, Vecchioni e Pareti hanno composto Rosa Bella. Non è Vecchioni che canta, ma bensì Gianni Morandi.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato ogni avete

0: giorno in compagnia di Aldo con canzoni e musiche del tempo passato. Il nostro appuntamento quindi a domani per gli affezionati ascoltatrici e ascoltatori di canzoni e musiche di tanti anni fa e in tante puntate anche con le incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. A risentirci.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC Notte di classica.
3: Ferdinand Hérold, ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

0: di Ferdinand Hérold abbiamo ascoltato l'ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge.
1: RNC presenta

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

consegnò lo spirito. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito.

nella stessa ora in cui consegna lo Spirito, Gesù ce lo dona. Gesù consegna il suo soffio fra le mani del Padre e nello stesso momento ce lo dona. Il dono di Gesù, della sua vita, morte e resurrezione, non è che un unico e medesimo evento. Non siamo orfani. Se egli ha tremato di spavento nell'ora in cui doveva entrare nella sua passione, non vuole che questa solitudine che egli conosce ci annienti. È nel momento della sua morte, quando tutto è compiuto, che lo Spirito ci viene consegnato. Potremo, misteriosamente, con questo fuoco nel cuore, questa brace, tenere duro nella grande notte, durante la quale il Figlio incarcerato nel suo sepolcro raggiungerà tutti coloro che l'aspettano da quando l'uomo è stato plasmato a sua immagine. Lo Spirito del vivente ci sorregge per attraversare lo spavento. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

0: Quando il profeta Ezechiele descrive il Tempio, racconta che l'acqua usciva dal lato destro del Tempio e che quest'acqua, in abbondanza, veniva ad irrigare la terra, perché ogni essere vivente viva. Molti alberi crescevano lungo queste rive, ricchi di frutti nuovi, e perfino le foglie degli alberi erano una medicina. L'Apocalisse riprende questa stessa immagine nella Gerusalemme nuova. Non c'è più alcun tempio, ma il trono di Dio, poiché Dio è il tempio. Non ci sono più porte chiuse. In mezzo alla piazza, accessibili a tutti, il fiume di vita, limpido come cristallo, scaturisce dal trono di Dio. E l'albero di vita, la croce, che dà frutti 12 volte all'anno, ovvero sempre, ha foglie che possono guarire le nazioni. Il Signore è il tempio da cui sgorga l'acqua viva. Sangue e acqua scorrono dal suo costato. L'acqua dà la vita, irriga, sostiene la linfa, permette il frutto. L'acqua scorre dal lato del Tempio, dal costato del corpo di Cristo, a profusione, sovrabbondante. E il sangue è la tenerezza di Dio che si dona, che non accusa, non si gonfia d'orgoglio, piange la morte del giusto e la morte del malvagio. Il sangue è la preghiera di Dio per l'uomo. Sono le sue viscere strette dall'angoscia per l'uomo e la sua grande misericordia. Il sangue è la carità che non può dispiegarsi che fino al sacrificio. Questo dono che prende il ritmo del gesto di Maria, che profuma i piedi di Gesù con un profumo molto prezioso. «Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. Smettete di presentare offerte inutili. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. I profeti biblici ci ricordano che il sacrificio che Dio preferisce è sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Ecco il sangue che scorre dal costato del crocifisso. Fare questo significa partecipare alla vita che ci dona, significa rischiare di essere malvisto dai potenti, e ciò arriva fino a rischiare la propria pelle. Nell'ora in cui consegna lo Spirito, il Signore ci associa alla sua vittoria. L'amore non è stato ucciso dalla morte. La bontà di Dio e la sua gioia hanno restaurato nell'uomo la sua immagine originaria, fatta di bontà e di gioia. Se il Cristo sfigurato si spegne, la sua presenza in noi continua ad ardere e ad elevare la carne, la nostra carne, per farne il luogo della sua presenza, il suo tempio, la sua dimora.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario.

0: TGC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Gustav Mahler, secondo movimento andante moderato, dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione. Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione, Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle. RNC, note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, allegro appassionato dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore opera 83 per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento allegro appassionato dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta. Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, minuetto allegretto, quarto movimento, adagio scherzo, allegro molto, adagio, quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore, opera 8 per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello, trio quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Faussone violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. E le voci parallele sono quelle dei soprani Victoria de Los Angeles, soprano di Barcellona, catalana, Angela Gheorghiu, romena, che canta dal vivo la traduzione italiana.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour con le voci dei soprani Victoria de Los Angeles e Angela Georgiou, che ha cantato dal vivo la traduzione italiana. RNC, Notte di Classica.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo. RNC, note di classica. Giacomo Puccini, tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale, Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC, Notte di Classica. Antonio Vivaldi, sonata in Mi minore, F14 numero 5, largo, allegro, largo, allegro. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

lì per iniziare la celebrazione? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nitidino Comunità. Un collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nitidino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Gesù ci insegna che la vita è piena e feconda solo se è data senza riserve, come ha fatto lui. Proprio allora, nel perderla, la troveremo. Oggi ricorre la giornata per la carità del Papa. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 611, Amatevi fratelli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione ci riconosciamo peccatori, invochiamo la misericordia del Signore sui nostri peccati e ci impegniamo anche a perdonarci a vicenda dal profondo del cuore. Signore che viene a visitare il tuo popolo nella pace, Signore pietà. Cristo che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore che ci aiuti a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e faccia in dote agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal secondo libro dei re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, come colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.

canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.

perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo.

battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dei morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Il Vangelo di questa domenica è particolarmente impegnativo per i contenuti e anche per le richieste che ne conseguono, ed è una pagina di Vangelo che andrebbe letta con i versetti che lo precedono, perché completano un po' il discorso di Gesù. E i versetti che precedono sono quelli dove Gesù dice: non sono venuto a portare la pace in questo mondo, ma a portare la spada, che forse è l'unica delle frasi che in mano alle persone sbagliate potrebbe diventare pericolosa. È come dire, dobbiamo armarci per andare a difendere la fede cristiana. In realtà quello che Gesù vuole dire con quella espressione è, ovviamente non è un incitamento alla violenza, ma è un invito a dare un taglio netto a tutti quei rami della nostra vita che non portano frutto, a tutti quei rami che nella vita sono dei percorsi o delle vie sterili, delle vie chiuse. E chiaramente questo taglio, che avviene grazie al dono della parola di Dio, la spada a due tagli, è qualcosa che spesso ci risulta doloroso.

dolorosa, faticosa. E Sant'Agostino dice che non ci può essere pace finché il nostro cuore non riposa in Dio, e per farlo riposare in Dio bisogna tagliare i rami secchi. Appartenere a Gesù vuol dire in fondo amarlo sopra ogni cosa, come diceva lui, come diceva in questa pagina di Vangelo, anche se Matteo ammorbidisce un po' le parole di Gesù, perché dice: chi non ama, chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Luca è molto più radicale e dice: chi non odia il padre e la madre, il figlio, la figlia, non è degno di stare con me. Matteo è un pochino più morbido, un po' più diplomatico. Anche in questo caso bisogna cercare di comprendere, di capire il significato delle parole di Gesù, che sono comunque parole impegnative. E Gesù ci ricorda che l'amore per lui non può stare dietro a nessun altro amore umano, che deve stare sopra, ma non per una questione di qualità, di quantità, ma proprio credo per una questione di sostanza, perché l'amore di Cristo è un amore diverso di quell'amore che c'è tra, che potremmo chiamare l'amore naturale tra genitori e figli. È un qualche cosa di diverso, perché più profondo e più legato a colui che ci dà la vita. Se i figli dipendono dai genitori e i genitori nel loro amare i figli danno tutto se stessi, danno loro la vita, nel rapporto che noi abbiamo con Dio non dobbiamo dare la vita a Dio, ma da Dio riceviamo la vita. E quella vita che riceviamo è davvero quella che ci sostiene, che ci fa respirare, che dà alla nostra vita il respiro dell'eternità. E allora dice Gesù: tutti gli altri amori devono essere illuminati da questo amore principale, da questo amore che non è naturale ma sovrannaturale, che ci lega a Dio. La seconda parte, quella legata alla croce, è una cosa anche questa tanto impegnativa. Chi non prende la propria croce e non è degno di me, non può stare vicino a me. E allora proviamo a capire che cosa vuol dire prendere la croce, perché ogni tanto noi cristiani facciamo l'errore di considerare questa espressione nella maniera sbagliata. Non si sta dicendo che per amare Gesù o per seguire Gesù bisogna soffrire, non è quello che ci viene detto. Ci viene ricordato, come dicevamo all'inizio, che se vuoi seguire il Signore alcune cose le devi tagliare, devi prendere le distanze da una vita vecchia e abbracciare una vita nuova, che se nella vita incontriamo la sofferenza, questo è possibile viverla alla luce della croce di Gesù, e quindi dare a questa sofferenza un taglio diverso, fare in questa sofferenza un'esperienza diversa. Quindi non c'è del vittimismo, non c'è neanche del dolorismo, per cui bisogna soffrire tanto per essere cristiani. Gesù non ce lo ha mai chiesto di soffrire per stare dietro a lui. La seconda cosa, il secondo errore che facciamo è che alle volte vediamo la croce come la via di espiazione. È una sorta di risarcimento che devo al Signore per i peccati che ho commesso. E allora tanto sofferenza nella mia vita vuol dire che tanto sto espiando e tanto Dio è contento perché restituisco qualcosa dopo aver commesso dei peccati. Altro errore che facciamo noi cristiani. Il Signore Gesù sale su quella croce e muore per noi a prescindere, mi viene da dire, addirittura dal nostro pentimento e dalla nostra richiesta di perdono. L'amore di Gesù arriva al punto di dire: muoio in anticipo, prima ancora della conversione del peccatore. Quindi non dobbiamo risarcire niente. Il terzo modo di interpretare è quello che forse fa riferimento proprio ai discepoli, agli apostoli che devono testimoniare Gesù, che può succedere che manifestando il nostro amore, la nostra fedeltà a Dio e al suo figlio Gesù, ci si possa esporre alle persecuzioni, alla morte, al martirio. Questa cosa Gesù non l'ha mai tenuta nascosta, nonostante ognuno di noi con la propria vita di fede porti nel mondo un annuncio di amore e di pace, e questo lo espone misteriosamente anche alla possibilità
divenire vicino proprio per questi sentimenti. Prendere la propria croce significa ricordare che su quella non è proprio la croce che ci salva in sé, questi due legni incrociati. Ciò che ci salva è l'amore di Dio che è rappresentato, che è salito su quella croce, ma non la croce in sé stessa. Così come per noi prendere la croce non è quella croce che ci salva, e semmai l'amore che ci raggiunge attraverso il sacrificio di Gesù. Però sono modi diversi di vedere o di leggere l'invito di Gesù, queste sue espressioni legate alla spada e legate alla croce. Non un invito alla sofferenza, ma un invito a rimanere legati a Lui.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Con amore di figli affidiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: La Chiesa in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù in cui crede e in cui spera. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, ti preghiamo per l'attesa di pace che sale dalla terra. Aiuta i governanti a trovare vie di pace con creatività e fiducia, con intelligenza e coraggio, perché non rimanga un sogno ingenuo, ma un impegno e un dovere indispensabile per il futuro. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi, qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai fratelli sui nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della comunità eucaristica una vera famiglia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, ti preghiamo per i defunti di questa settimana, Camazzari Benito e Barbieri Mirella. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Accogliamo anche nella preghiera i ragazzi di quarta e di quinta elementare che oggi concludono il loro campo, lo fanno insieme alle loro famiglie. Nella celebrazione della messa ci ricorderanno le comunità di Michelino. Desideriamo anche noi pregare per loro, per l'esperienza che hanno fatto, perché porti frutti nella loro vita. Preghiamo. O Padre, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

tutto che sapete come le telecamere.

attacchi contro Kuwait e Bahrain come rappresaglia ai raid statunitensi sul territorio dell'Iran. Il saggio all'Iran del presidente americano non esisterà

sotto intenso attacco russo. A Roma è ricercato un amico di famiglia 43enne di origini bengalesi come le vittime, parliamo del triplice omicidio di due notti fa. Padre, madre e la figlia di 8 anni uccisi in casa,

Spirito Santo. Amen. Lo Spirito del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica, buona settimana.

0: di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il terzo movimento finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Violino Utoughi, orchestra Philharmonia, direttore Leonard Slatkin.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianchi.

Un fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori a parte di Maria Benucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, proseguiamo l'esame dei lavori preparatori che condussero alla definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato a Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. E abbiamo detto che i lavori, l'intervento del Papa iniziò ben nel 1846 e vi furono vari passaggi, e finalmente il 22 marzo 1854 fu inviata ad una commissione consultiva, ecco, composta da 21 cardinali, il quarto schema affinché si pronunciasse. Nella critica degli schemi, i cardinali Patrizio e Brunelli sottolinearono che una bolla pontificia non deve essere una trattazione teologica. Il Papa si appoggia sul suo ufficio magisteriale, non sulle prove. Perciò le citazioni dovrebbero essere ridotte a poche. Alcuni vescovi sottolinearono che gli argomenti riportati alla scrittura dei padri non avevano la forza probativa necessaria e richiesero che la prassi e la tradizione della Chiesa costituissero il fondamento e il maggior peso per la decisione papale. Il vescovo Malud di Bruges sottolineò che il dogma doveva appoggiare in primo luogo sul sentimento della Chiesa e soltanto dopo si doveva addurre la scrittura come conferma. Il vescovo di Amiens dichiarò categoricamente: il pontefice dichiara, definisce, non disputa. Il sommo pontefice deve appoggiarsi al sentimento della Chiesa che professa l'Immacolato Concepimento di Maria. In queste prese di posizione, la valutazione della tradizione viva della Chiesa è meglio espressa che non dal positivismo teologico unilaterale. La presente coscienza di fede della Chiesa e la tradizione storica si appoggiano e si rafforzano a vicenda. Il 2 dicembre 1854 Pio IX consegnò ad un gruppo di cardinali la redazione definitiva della bolla di definizione. Qui il factum ecclesiae, come egli stesso denominò, cioè la dottrina, la prassi e la Chiesa attuale, venne collocata al primo posto dell'argomentazione. I lavori preliminari si erano conclusi il 1 dicembre con un concistorio segreto durante il quale Pio IX domandò ai cardinali: vi piace dunque che enunciamo un decreto dogmatico sull'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria? I cardinali si dissero d'accordo e il Papa fissò l'8 dicembre per la definizione dogmatica. Nella festa dell'Immacolata, Pio IX entrò solennemente nella Basilica di San Pietro e lesse, dopo la relativa dichiarazione del decano del Collegio dei Cardinali, le ultime frasi della bolla di definizione Ineffabilis Deus, che suona: dopo aver ponderato ogni cosa con somma diligenza ed aver elevato assidue e ferventi pregi a Dio, abbiamo giudicato di non dover più indugiare nel sancire e definire col nostro supremo giudizio l'Immacolata Concezione della Vergine come Domma, e così soddisfare ai piissimi desideri del mondo cattolico e alla nostra pietà verso la Santissima Vergine, e nello stesso tempo onorare in lei sempre più il suo unigenito Figlio e il nostro Signore Gesù Cristo, poiché torna ad onore e lode il Figlio tutto ciò che si fa in onore e lode la Madre. Perciò, dopo aver incessantemente offerto a Dio Padre, per mezzo del Figlio suo, nell'umiltà e nel digiuno, le nostre private preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, affinché si degnasse di dirigere e confermare la nostra mente con la virtù dello Spirito Santo, dopo aver implorato l'aiuto di tutta la corte celeste e invocato con gemiti lo Spirito Paraclito, e così egli, ispirandoci a onore la Santa e individua Trinità, a gloria e ornamento della Vergine d'Ipara, per l'esaltazione della fede cattolica e per l'incremento della religione cristiana, con l'autorità del nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina, la quale ritiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente in vista dei meriti di Cristo, Salvatore del genere umano, sia stata preservata immune da ogni macchia del peccato originale, è rivelata a Dio e perciò da credersi fermamente e costantemente a tutti i fedeli. Per cui, se taluni, che Dio lo impedisca, presumeranno di pensare diversamente da ciò e che è stato a noi definito, sappiano bene che essi, condannati dal loro stesso giudizio, hanno fatto naufragio nella fede e si sono separati dall'unità della Chiesa.
La decisione fu accolta con grande gioia nel mondo cattolico e festeggiata in vari modi attraverso le organizzazioni ecclesiastiche. La città di Roma innalzò in Piazza di Spagna un'imponente colonna dall'alto della quale l'Immacolata alza le mani benedicenti sulla città. Ogni papa da 150 anni il pomeriggio dell'8 dicembre si reca colà per onorare l'Immacolata e per ricordare nello stesso tempo l'avvenimento della definizione. Ecco, su questo argomento della definizione papale dell'Immacolata Concezione, cioè dell'esenzione di Maria dal peccato originale, vorrei...

radice. La preservazione del peccato originale, se c'è, è un fatto. Non si possono però desumere dei fatti mediante speculazioni. Li si può conoscere solamente per comunicazione, cioè per rivelazione. Ma non esiste una simile comunicazione relativa a Maria, tutto il primo millennio non ne sa nulla. Di conseguenza, la dottrina che viene, ciò nonostante proposta, può essere solamente un eccesso della speculazione. Questa è la prima obiezione. L'altra obiezione sostiene che con una siffatta affermazione verrebbe negata l'universalità della grazia. La disputa della teologia medievale si muove attorno a questo problema. La teologia della riforma, cioè protestante, le ha conferito una forma ancora più fondamentale quando ha determinato l'essenza della grazia come giustificazione del peccatore. Può bastare in questa sede rimandare al rappresentante sicuramente più impressionante della fede dei riformatori, il teologo Karl Barth, il quale, in una teologia che vorrebbe attribuire a Maria una certa qual autonomia nella storia della salvezza, vede il tentativo di illustrare e fondare solo in un secondo momento, a partire dall'uomo e dalla sua recettività, il prodigio della rivelazione. Perciò per Barth l'accettazione di Maria può significare solamente che lei, malgrado i peccati ai quali è colpevole, viene accettata come colei che concepisce il Dio eterno. Barth si trova qui sulla linea di Lutero della rigida contrapposizione tra legge e Vangelo. Tra Dio e l'uomo non vi è alcuna corrispondenza o analogia, ma solamente opposizione. Laddove l'agire di Dio viene presentato sulla base della corrispondenza, sembra che sia negata la grazia pura, la giustificazione senza meriti. Ma, si domandava allora vescovo Ratzinger, ma è giusto questo? Il domenicano Lagenmeier, facendo riferimento al Concilio Vaticano II, ha di nuovo sottolineato con decisione la tipologia, si potrebbe tradurre dottrina della corrispondenza, che congiunge Antico e Nuovo Testamento nell'unità interiore di promesse e di compimento. La tipologia, in quanto forma di interpretazione, comprende analogia, somiglianza nella dissomiglianza, unità nella separazione. Ora, già le considerazioni che abbiamo svolto sino a questo punto si sono basate su questa visione, sull'affermazione della profonda unità esistente tra i due testamenti, il primo, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Esse si rendono chiare ora nel riferimento ad un fatto concreto. Così, per il nostro problema, Lagenmeier fa presente che alla severa predicazione dei profeti, nella quale vi è il momento della discontinuità, appartiene sostanzialmente anche il riferimento al resto santo di Israele, quel resto che sarà salvato. Un pensiero questo che Paolo riprende esplicitamente in Romani 11,6, vedendolo adempiuto nell'Israele cristiano. Resto santo, ciò vuol dire che la continuità non sta solamente nella volontà divina, mentre nella storia vi sarebbe soltanto rottura ed opposizione, ma che vi è una continuità anche dentro la storia. La parola di Dio non resta vuota. Il parlare di un resto che ha resistito, di una radice santa, sarebbe assurdo se l'antica alleanza avesse condotto solamente alla caduta e al peccato, e scrive allora vescovo Ratzinger. Allora ci sarebbe solamente un inizio nuovo. L'agire di Dio non cade solo verticalmente sulla storia, già trasformatasi per il suo stesso agire. La fede non cade dal cielo. Essa viene accolta in un incontro orizzontale storico come sgorgante dalla testimonianza di fede. In Maria, la discendenza fisica del popolo eletto è arrivata completamente a termine insieme alla fede nella promessa fatta a questo popolo. E con questo, non per opera umana, ma per la grazia e l'alleanza che governa la storia, si è realizzata alla fine anche quel senso di salvezza che doveva aspettare, secondo il piano salvifico di Dio, all'antica alleanza. Accogliere, cioè fisicamente e spiritualmente, quel regno escatologico di Dio che Dio voleva far giungere per mezzo di Israele a tutti i popoli della terra. Resto santo, in quanto espressione strutturale, significa, lo ripetiamo, che la parola di Dio porta realmente frutto, che Dio non è l'unico attore della storia, la quale sarebbe solo un monologo di Dio, ma significa che egli trova una risposta che è veramente risposta. Maria, come il resto santo, significa che in lei antica e nuova alleanza sono realmente una sola cosa. Ella è interamente giudea, interamente figlia di Israele, dell'antica alleanza, e proprio per questo figlia dell'alleanza in generale, interamente cristiana, madre della parola. Perciò, per il fatto che ella è la nuova alleanza nell'antica alleanza, anzi, come antica alleanza, come Israele, non c'è alcuna comprensione della sua missione, della sua persona.

dove si spezzano Antico e Nuovo Testamento. Poiché ella è interamente riposta, corrispondenza, non vi è nessuna possibilità di comprenderla, laddove la grazia può essere vista solamente come opposizione, laddove una risposta, una reale risposta della creatura appare come negazione della grazia. In verità ella è espressione della grazia. Infatti una parola che non arriva mai, una grazia che resta solamente nel progetto di Dio e non si fa proposta adesso, non sarebbe grazia ma vuoto gioco. Ciò che a partire da Eva viene descritto come la natura della donna, il fatto di essere la persona di fronte che è tutta nel derivare dall'altro e che è tuttavia la persona che questi ha di fronte, ottiene qui il significato più alto. Pura deliberazione da Dio e al tempo stesso il più concreto essere di fronte nell'essere proprio della creatura che è diventata risposta. Dopo questi chiarimenti rimane però, dice, proseguì la vescovo Ratzinger, aperta la prima questione ed essa richiede nuovamente una risposta. Benissimo, dal punto di vista concettuale può essere questa una risposta ragionevole, si obietta per ora, ma chi autorizza ad asserire come dato di fatto che Maria è proprio questo resto santo? Non viene forse desunto dal principio un fatto che non può derivare solamente da esso? Al riguardo ci sarebbe anzitutto da osservare che il concetto di fatto riferito al peccato originale non è comunque applicabile nella sua crudezza positivistica. Infatti lo stesso peccato originale non è un fatto nel senso positivistico constatabile come il fatto che Goethe è nato il 28 agosto 1749. Il peccato originale è un fatto, una realtà d'altro tipo, di modo che di esso si può sapere e si sa soltanto partendo dalla tipologia. Il testo basilare di Romani 5 è un'interpretazione tipologica dell'Antico Testamento. Il peccato originale si riconobbe solamente nel tipo di Adamo e nel suo ricorrere nelle svolte della storia. La sua affermazione si basa sull'identificazione tipologica di ogni singolo uomo con l'uomo in genere, con la media uomo, con l'uomo a partire dall'inizio. Il peccato originale fin dall'inizio non è stato trasmesso e da quel momento tramandato come fatto, ma attraverso un'interpretazione tipologica della scrittura è stato quindi conosciuto per via teologica, concettuale. L'averlo disconosciuto fu probabilmente l'errore principale della dottrina neoscolastica del peccato originale, scriveva il vescovo Ratzinger. Nel momento in cui questo errore era commesso, in misura maggiore o minore, esso, in connessione con la totale mancanza di comprensione di un'identificazione tipologica, condusse alla contestazione del peccato originale, ossia all'impossibilità di potervi pensare e di poterne parlare. Se questa è la situazione, è chiaro che anche una libertà dal peccato originale non può essere tramandata come un fatto, ma essa viene conosciuta tipologicamente, non c'è altro modo. Se si cerca un'identificazione tipologica che fonda la libertà di Maria dal peccato originale, non c'è bisogno di cercare a lungo. Nella lettera agli Efesini descrive il nuovo Israele, la sposa, con le espressioni santa, immacolata, tutta gloriosa e senza macchia né ruga né alcunché di simile. Qui siamo a Efesini 5:27. Nella teologia patristica questa immagine dell'Ecclesia immacolata è stata naturalmente sviluppata in testi di innodica bellezza. Ciò vuol dire che sin dall'inizio esiste nella scrittura e soprattutto nei padri una dottrina dell'immacolata come dottrina però dell'Ecclesia immacolata. La dottrina dell'immacolata, al pari di tutta la teologia successiva, è qui anticipata in primo luogo come ecclesiologia. L'immagine della Chiesa Vergine Madre è stata riferita a Maria secondariamente, non viceversa. Ora, se il dogma dell'Immacolata applica a Maria le affermazioni che appartengono anzitutto all'antitetica vecchio nuovo Israele, e se sono in questo senso un'ecclesiologia sviluppata tipologicamente, ciò significa conseguentemente che Maria viene presentata come l'inizio e la concretezza personale della Chiesa. Significa la convinzione che quella rinascita del vecchio Israele, il nuovo Israele, della quale parla la lettera agli Efesini, ha avuto in Maria il suo compimento. Esprime il fatto che questo nuovo Israele, che è insieme il vero vecchio Israele, Israele indistrutto, il resto santo rimasto per grazia di Dio, non è solamente idea, ma persona. Dio non agisce con astratti, con concetti. Il tipo di cui parla l'ecclesiologia del Nuovo Testamento e dei padri esiste come persona.
A questo punto però si può ancora osservare. Bene, nel Nuovo Testamento esiste la dottrina dell'Immacolata. Tutte queste affermazioni mariane non sono nuove come tali, ma solamente nella loro personalizzazione in Maria. Ecco, nella prossima trasmissione concluderemo questa argomentazione, questa riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco Ratzinger sulla esenzione di Maria dal peccato di

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Cori paralleli per When I Survey the Wondrous Cross è un inno di Isaac Watts, vissuto tra il 1674 e il 1748. Isaac Watts, ministro del culto in una chiesa congregazionale, ha composto oltre 700 inni ed è perciò riconosciuto come padre dell'inodia inglese. Molti suoi inni tradotti in molte lingue sono eseguiti ancora oggi. Notissimo il suo canto natalizio Joy to the World, presente in tutte le raccolte dedicate al Natale. When I survey the wondrous cross, quando contemplo la mirabile croce, è un inno eseguito nei giorni della Passione di Cristo, soprattutto nel Venerdì Santo. I cori paralleli sono il Choir of King's College, Cambridge, maestro Stephen Clewbury, all'organo Benjamin Bale.

di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wondrous Cross con il Choir of King's College Cambridge, maestro e direttore Stephen Cleobury, all'organo Benjamin Bale. Ascolteremo questo stesso brano in una registrazione dal vivo, il giorno prima che a Sydney le chiese fossero chiuse per motivi sanitari. Il coro della cattedrale di St. Andrew in formazione ridotta e nel rispetto delle distanze. Direttore Ross Cobb.

0: di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wanderer's Cross con il coro della cattedrale di St. Andrew di Sydney in una registrazione dal vivo. Direttore Ross Cobb. Abbiamo ascoltato When I Survey the Wanderer's Cross di Isaac Watts. I cori paralleli erano quelli del King's College di Cambridge e quello della cattedrale di St. Andrew di Sydney.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria che è sempre vita di missione.
4: In quel tempo Gesù disse: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
3: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto, perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, là dove l'Evangelista scrive che Gesù dice chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva, come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare, secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono, e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio, ogni dono è rifrazione del dono che è di ogni relazione, è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, è la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia, che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco, allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante, questo verbo tenere, tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualche cosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola, senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè, dalla croce il Signore è colui che ha generato figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario. Sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio. Infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia. Ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori. Piccoli perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate, non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora, questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

la domenica della carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco, che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza, che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè, ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente, a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre. Padre.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Un aiuto materiale, concreto a chi vive in povertà, ma anche una preghiera, un sostegno morale. Al convento dei frati cappuccini di Mussoia, Belluno, tutti sono benvenuti. Ce ne parla il guardiano, padre Remigio.
1: Sono in questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi, nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi.
0: Il lavoro precario, il disagio abitativo, il caro vita, un incubo per tante, troppe persone che vivono anche in provincia di Belluno. Il convento dei frati cappuccini di Mussoi è un luogo dove tutti si possono sentire a casa. Prezioso il supporto offerto dagli stessi volontari del convento, come nel caso di Ennio Colferai.
2: Si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
0: Una 20 le persone assistite in media al giorno, ancora i nostri microfoni, padre Remigio.
1: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, o anche un incoraggiamento, ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
0: Un volontariato che fa bene al cuore. Lo ricorda Giuseppe Dalmas.
3: Da 10 sono volontario qui al convento dei frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. La grande soddisfazione è vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo in fondo, la sua debolezza, è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare

0: un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
1: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare cominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
0: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così: da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più o meno di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che si guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
1: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
0: Veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice: sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano, ma se lui avesse avuto l'età canonica l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco un

0: questo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me, vuol dire, quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
1: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta?
0: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così. Perché questo brano, secondo me, può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora, anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
1: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
0: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi, concretamente, la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
1: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
0: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione. E c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
1: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
0: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici filiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
1: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
0: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore, non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. E tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica, Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come dire, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e, se necessario, morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro, in questo spirito, una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido, eh?
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica.

Buongiorno a voi qui presenti e alle persone che sono collegate con la parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino per la liturgia eucaristica. Oggi tredicesima domenica del tempo ordinario. Iniziamo insieme la Santa Messa con il canto proposto dal coro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi siamo qui. Siamo qui radunati intorno all'altare per incontrarci con il Signore, per comunicarci con il suo corpo, per ricevere forza, coraggio a superare le difficoltà, le prove della nostra vita, ma siamo qui anche per ringraziarlo per i doni che abbiamo ricevuto nella nostra vita e che riceveremo nella nostra vita. Oggi in modo particolare ricordiamo Don Paolo Gariglio e preghiamo per lui, perché oggi avrebbe festeggiato i 70 anni di ministero sacerdotale, 70 anni di servizio al Signore, 70 anni di amore per le comunità in cui lui ha vissuto, 70 anni di amore per il Signore. Lo ricordiamo davanti al Signore, preghiamo per lui e perché no, come dico, e io davvero ci credo, preghiamo anche lui che ora è lassù alla presenza di Dio, preghiamo anche lui perché interceda per noi da lassù, continui ad aiutarci così come ha fatto su questa terra, anche da lassù continui ad aiutarci con la sua preghiera, con la sua preghiera di intercessione presso Dio. E allora, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo al Signore con cuore sincero, chiediamo perdono a Dio per le nostre mancanze, per le nostre fragilità e per le nostre debolezze. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Signore, pietà. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Cristo, pietà. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal secondo libro dei re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele. Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà temuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio.

Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Parole forti queste di Gesù, questa domenica. Di fronte a questo Vangelo, la tentazione è sempre la stessa. Se noi leggiamo il Vangelo e ci troviamo davanti a questa pagina, la tentazione è quella di passare oltre, vedere se magari quello che c'è dopo ci dà più coraggio, più speranza, ci consola un po' di più. Perché chi ama padre o madre più di me non è degno di me, figlio o figlia più di me non è degno di me. Davanti a queste parole di Gesù ci sentiamo un po' indisposti. E siamo tutti come presi in contropiede. Ma è possibile, dobbiamo chiederci, applicare alla vita un Vangelo di questo genere? Non è tutto un po' esagerato? Vedete, per ben tre volte lo abbiamo udito, Gesù mette a me e a voi delle condizioni per seguire Lui, senza la quale non si può essere discepoli, non si può essere cristiani. Ma allora chi lo è cristiano? Non dobbiamo scoraggiarci quando sentiamo a volte che Gesù è radicale, è duro. Lasciamo che Gesù ora, il quale possiede il segreto della vita, ce lo spieghi questo Vangelo. Partendo da una semplice considerazione che è come un faro che illumina tutto il Vangelo che abbiamo udito. In questo Vangelo c'è una semplice teoria, una semplice tesi. Quando qualcosa o qualcuno disturba il nostro rapporto con Gesù, con suo Padre Dio, allora dobbiamo prendere dei provvedimenti. E Gesù con forza entra in due campi importanti della nostra vita. Il campo degli affetti, il campo della sofferenza e del dolore. In questi due campi, e non soltanto in questi, questo disturbo potrebbe avverarsi. Allora, chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, non può essere cristiano, non può essere mio discepolo. Se uno vuole essere cristiano, se intende vivere con me, allora deve prendere molto sul serio questo rapporto con il Signore, deve dargli un primato. Ecco a cosa si riferisce Gesù, deve dargli un primato. Ma non soltanto nella testa o dal punto di vista ideologico, non soltanto fatto di parole, ma un primato concreto. Dio prima di tutto, che non vuol dire rinnegare madre, padre, figlio, figlia, non vuol dire comportarsi male con gli altri. E adesso capiremo cosa vuol dire. Gesù sta dicendo a me e a voi tutti oggi, se tu non mi collochi come interlocutorio primario in tutti i tuoi rapporti affettivi, amicali, sociali, ebbene tutti questi rapporti sono destinati a corrompersi e a indebolirsi. Per esempio, dico voglio bene a una persona, voglio bene a quella determinata persona. Chi non vuole bene al proprio padre, alla propria madre, proprio figlio, figlia?
Ma se Gesù e il suo Vangelo non è il terzo interlocutore privilegiato con cui mi confronto, il rapporto affettivo o amichevole può assumere tratti cannibaleschi, dove ognuno cerca nel piccolo e nel grande di divorare l'altro. Quando l'altro deve fare così come voglio io, quando l'altro deve eseguire i miei ordini, entra immediatamente in gioco la mia naturale voracità. Io divoro l'altro, dai sentimenti, dagli affetti, dalla propria libertà. Chi ama padre o madre più di me, chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me, non può essere mio discepolo. Cosa significa questo? Questo significa un distacco dalle persone, che però non è, attenzione, non è disprezzo, non è noncuranza, che non è indifferenza, che non è tantomeno lontananza. Ma questo distacco è la dimensione che permette di collocare Gesù e il Vangelo tra me e la persona amata. Vedete, è Gesù che mi impedisce di diventare cannibale, di divorare l'altro. Il mio confronto con Lui, con la Sua parola, mi impedisce di diventare cannibale, di divorare l'altro. E allora questo distacco dalle persone che Gesù mi chiede diventa il passaporto per entrare nella vita dell'altro, non da cannibale, ma per donargli la nostra vita. Quello che vuol dirci Gesù oggi con queste parole forti: chi non mi dà un primato, chi non mi mette tra sé e l'altro, non può essere il mio discepolo, perché l'altro viene divorato. E il nostro istinto cannibalesco è questo, ed è terribile, è terribile. Non ce ne accorgiamo nemmeno a volte. Bisogna prestare attenzione. Il secondo campo nel quale Gesù interviene è quando dice: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Ma che significa questo? Vedete, anche qui bisogna fare attenzione, perché qui non c'è nessun amore per il dolore. Noi quando a volte, no, o per scherzare o seriamente diciamo, quando vediamo una persona in difficoltà, prendi la tua croce e vai avanti. Cioè, come per dire, soffri, vai avanti nella tua sofferenza, non ti lamentare troppo, questa è la tua croce. Ma Gesù non si riferisce a nessun amore per il dolore, perché Dio ci vuole vedere felici. Dio desidera la nostra felicità. Dio desidera che abbiamo la forza di superare le prove. Il Vangelo non c'entra con il dolorismo. Non è amore per il dolore. Il Vangelo non è questo. Ma è sicuro che il dolore che fa parte della nostra vita può condurre alla disperazione. Il dolore può condurre alla disperazione. Il dolore dell'anima e il dolore del corpo. Il dolore può portare una creatura umana a uno sconforto tale che nessun

quando la presenza di Gesù si indebolisce o manca, non resta che tanta disperazione e tanta ribellione. Vedete, carissimi, oggi è proprio il legame con Gesù, con il suo Vangelo, che ci interpella in modo forte. Il momento storico che stiamo vivendo non permette più di essere cristiani così, alla buona, come si dice. E allora dobbiamo chiederci: sta crescendo questo rapporto con Cristo nel mondo dei nostri affetti, delle nostre relazioni? Sta crescendo questo rapporto con Cristo quando noi incontriamo sofferenze e dolore di fronte al quale il mondo a volte resta muto, non ha una spiegazione? Il mondo. Lo faccio soltanto parole. Chiediamoci questo oggi. E chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede, di aumentare la nostra fede, soprattutto nelle nostre relazioni con gli altri e soprattutto nei momenti di prova e di sofferenza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
0: di tutte le cose visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
1: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita

0: per il Signore, la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Luca e Sara e per Diego e Luisa, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Catalano Gioacchino, Fais Maria Vedova Saba, Martinelli Daria in Giudici, Nordio Amelia in Mitrione, Arizza Giovanna, Vedova Pirre, La Rosa Antonio, Pallario Giuseppe. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Preghiamo anche per Don Paolo Gariglio. Oggi, in cui ricordiamo i 70 anni di ministero sacerdotale, i suoi 70 anni di ministero sacerdotale, ringraziamo il Signore per avercelo donato a servire fedelmente il popolo cristiano per così tanti anni, con gioia e amore. Per lui preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. Oggi nell'anniversario preghiamo per De Filippo Vittorio, preghiamo per i defunti Merola Lucia, Cadetto Leopoldo, Cadetto Serenella in Pasinato, De Luca Maria Giuseppina, vedova Cadetto. Preghiamo per i defunti delle famiglie Fierro, D'Alessandro, De Filippo, Merola, Cadetto, De Luca e Pasinato, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre Santo, il tuo Figlio Gesù ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniarla per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, per cui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Mercoledì 1 luglio, partenza del terzo campo a Chateau Bollard per i bambini della seconda alla terza elementare, fino a sabato 4 luglio. Siamo invitati ad accompagnare questi bambini con la nostra preghiera, perché anche loro in questo mini campo possano vivere un'esperienza di incontro con il Signore. Sabato 4 e domenica 5 luglio, incontro dei consigli pastorali e commissioni a Chateau Bollard. L'ufficio parrocchiale della Santissima Trinità resterà chiuso al venerdì pomeriggio nei mesi di luglio e agosto. Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato alla Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso i social. E invochiamo la benedizione di Dio su quelle persone che ci hanno chiesto una preghiera e che stanno vivendo un momento di sofferenza e di prova nel corpo e nello spirito. Il Signore sia con voi, vi protegga, vi benedica e vi custodisca, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Buona domenica.

Dalla parrocchia Santissima Trinità di Nichirino abbiamo celebrato insieme con voi da casa la Santa Messa. Buona domenica a tutti e in particolare agli anziani, alle persone sole, agli ammalati. Linea allo studio.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e per questo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Tito Schipa e Beniamino Gigli.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
9: RNC presenta...
10: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo.

0: Silenzio ragazzi. Oh, buongiorno ragazzi. Così, così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione. Facciamo la lezione. Magari proprio su tutti zitti. Facciamo una lezione sul silenzio, anzi facciamo una lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
1: Io sono chiacchierona.
0: Altri? Io so che voi altri siete chiacchieroni. Magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci: che cos'è il silenzio? Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido?
2: Ogni tanto quando mi serve il silenzio riesco anche a starci, perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare

0: Credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
1: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
2: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
3: Secondo me il silenzio non esiste perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
4: Il silenzio per me è speranza. È quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
5: Molto belli ragazzi questi interventi e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio. Quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascoltavo da piccolo perché piaceva sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo e che ricerca appunto questo suono del silenzio. Quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla, beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio, abbiamo visto l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi. Però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
0: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
3: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero il silenzio che fa paura. Quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto, di pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno, una musica, guardare un film. Quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire
0: a
3: in quel
0: volte
3: momento.
0: Come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guido.
4: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci
5: tu? Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza secondo me stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri.

0: di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
1: Yasmin?
2: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non...
1: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità, è un silenzio morto, non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince, a volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
3: Sì, prof. Io credo, anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia, e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo, e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare, e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
1: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
4: Sono assolutamente d'accordo. Tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo, e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione, e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
1: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio, e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo? Perché ci fa paura la solitudine?
3: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
1: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
5: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
1: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
6: La morte.
1: Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore volendo attualizzare Pascal, potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi, pur di non pensare, alla morte. È vero secondo voi, Giacomo?
3: Sì, prof, secondo me è vero. E mi viene in mente un testo che ho letto qualche giorno fa, leggendo di Cesare Pavese, I dialoghi con Leucò. C'è questo dialogo tra Achille e Patroclo in cui si parla di come l'uomo abbia proprio questa paura non solo della morte, ma anche di pensare ad essa. E quindi di come quando l'uomo ancora magari è più giovane non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero della propria dipartita.
1: Eppure ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio, cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di, ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora, vi faccio prima vedere una cosa.
6: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su cinque in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia, un ragazzo su tre, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi 2 su 3 dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi. Il turismo religioso in monasteri e ritiri conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
1: Molto bene ragazzi, quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno, mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga, invece in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho tre figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
7: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, un'attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
1: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi. È un termine che direttamente o indirettamente compare, o a cui fa riferimento la clip che avete visto. La ricerca interiore, Dio, il monastero, che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza. La volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato? Questo professore di filosofia fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie. Salvami il lavoro.
3: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
1: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire. Poi gli appunti Pavone ha detto. Allora, al netto dello sport, dello yoga, della moda, di Riccardo ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
8: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
1: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo. Grazie per la partecipazione, Andrea.
4: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
1: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere... Vai, Matilde.
5: Io penso...
1: Tu sei stata vicina di banco ultimamente con Andrea.
5: Sì.
1: No, allora dai, qualcun altro? Vabbè, dai.
5: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
1: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
7: Forse quello che lo vuole intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
1: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
9: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
1: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale. Ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
9: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
1: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al Nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
7: Avvicinarsi a Dio.
1: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
7: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse al dover riflettere, dover meditare, pur di riscoprire un se stesso interiore.
1: Allora, non devi fare per forza il figo. Cioè, la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone. Ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al Nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo e
3: l'epicureismo.
1: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce? Devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
3: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe le dottrine che ricercano una serenità interiore, la felicità dell'individuo.
1: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. La filosofia stoica si concentra prevalentemente sul concetto di apatia, cioè imperturbabilità, perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale. Proprio credendo in questo panteismo e in senso ottimistico, il saggio medita per aderire al mondo. Così se pensate Epicuro. Come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Sì, è una minaccia. Riccardo?
3: Il cristiano medita per guardarsi dentro e quindi sia in funzione del paradiso, ma anche in relazione alla vita, nel evidenziare i propri peccati e le cose che non vanno e provare a migliorarle.
1: È solo una dimensione individuale, però. La suora di clausura si chiude nel monastero per meditare sulla propria vita e basta, per parlare con Dio della propria vita e dei propri peccati e basta? Fugge dal mondo? Beh no, non credo ragazzi, perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché sapete? Beh, ne parliamo la prossima volta, magari, alla prossima lezione. Però vi lascio così. Perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica. È proprio una guerra. E la suora partecipa, attraverso la sua preghiera, a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della storia nel cristianesimo è una visione di guerra? Tra chi? Basta così, ragazzi. Ciao a tutti.
6: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ed è con un brano del 1966 che vogliamo incominciare la trasmissione di oggi. Per così dire, ma sapete bene, vogliamo incominciare la trasmissione tutti i giorni, tutte le volte, con un cordialissimo saluto, con il benvenuto, con il dirvi che siamo sintonizzati su Radio RNC e darvi il benvenuto all'ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci terranno compagnia per 40 minuti. In molte trasmissioni mettiamo anche tante incisioni a 78 giri, nella trasmissione di oggi no, ma nelle altre tante. Vogliamo incominciare con un brano di Romano e Gaion, Orchestra Marcello Minervi, 1966, Mary L, per aprire la trasmissione di oggi. È una incisione con orchestra e con coro, e così vi auguriamo benvenuto e buon ascolto.

L'orchestra Marcello Minerbi e Coro ha aperto la puntata di oggi con questo brano. Tanti nomi sono girati sul nome Maria. Questa era Marielle. Abbiamo ascoltato Marcello Minerbi con la sua orchestra dal 1966. Cerchiamo di ascoltare adesso una incisione del 1971 di Albertelli e Ranzetti. Maurizio e Fabrizio, spero che vada bene anche questa incisione, perché abbiamo non un biglietto ma un titolo di canzone. L'arrangiamento è di Franco Modaldi e la canzone interpretata da Maurizio e Fabrizio ed è intitolata Andata e Ritorno. I nostri programmi radiofonici hanno solo l'andata, però avendo questo nostro programma una replica, andando in onda due volte al giorno, possiamo dire che è andata due volte.

in duo hanno interpretato questo brano, questa canzone. Abbiamo ascoltato Maurizio e Fabrizio. La canzone aveva per titolo Andata e Ritorno. L'arrangiamento e la direzione dell'orchestra era di Franco Monaldi. Eravamo nel 1971 e con Maurizio e Fabrizio abbiamo fatto Andata e Ritorno. Andiamo adesso a un'altra canzone, per così dire, perché vediamo lo spunto dell'andata e del ritorno. Una canzone del 1969 che ha avuto buon successo, di Carisi e Pallavicini. Carisi, tutti sappiamo chi è Albano, quindi, però a cantare non è lui, è Robina Powell. È Robina Powell con Detto Mariano e la sua orchestra che la accompagna. Non possiamo andare al mare, è come questo studio, quando d'estate fa caldo veramente, e quando è inverno fa freddo veramente. Però noi ci riscaldiamo con questa incisione, la voce di Robina Powell è Acqua di Mare.

Abbiamo ascoltato Acqua di Mare con la voce di Romina Power, e l'acqua di mare può avere doppio significato per noi che amiamo magari la montagna, ma amiamo anche il mare. Il mare può essere bello nell'estate quando si passano dei momenti di relax, oppure può essere anche abbastanza doloroso, anche faticoso per coloro che vanno in mare per lavoro. Questa canzone risaliva al 1969 con la voce di Romina Power, detto Mariano, alla sua orchestra, che accompagnava questo brano Acqua di Mare di Carrisi e Pallavicini. Dopo la voce di Romina Power ascoltiamo questo dato interessante. Radio RNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333-656-9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico, con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni Finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Il mio amore resta sempre Teresa, e il nostro amore rimane anche sempre Radio RNC, e il nostro amore anche questo programma in compagnia di Aldo, che molte ascoltatrici e ascoltatori dicono speriamo continui in eterno. E per tornare in eterno torniamo indietro per prendere la rincorsa. La rincorsa la prende per questa incisione dal 1969. Hammond Edgewood e Daniele Pace hanno composto Il mio amore resta sempre Teresa. Massimo Ranieri in voce, questa incisione dal 1969 per il nostro programma a Radio RNC, Ogni Finestra una canzone.

una canzone molto originale è andata in onda e il mio amore resta sempre Teresa, e la fedeltà nell'amore è sostanziale nell'amore, altrimenti non è più amore, diventa poi capriccio, diventa egoismo e tutto si muda, tutto si trasforma, e ben donde ne sappiamo anche al giorno d'oggi e non solamente nel 1969. Massimo Ranieri in questa interpretazione, l'arrangiamento era del maestro Polito, il mio amore resta sempre Teresa. Se vi ricordate gli sceneggiati, i gialli, i famosi gialli, il giallo del commissario Maigret con grandi interpreti all'epoca ancora che noi vedevamo la televisione in bianco e nero, Gino Cervi, La Pagnano e tanti altri attori per questo film, per questi film che si tenevano avvinghiati alla televisione. E tanta nostalgia ci lasciava una canzone che era stata composta da Testa e Tony Renis. Dalle inchieste del commissario Maigret, Pisano con la sua orchestra e Nora Orlandi con i suoi 4+4, e la canzone che ha per titolo Frin, Frin, Frin, interprete è Tony Renis. È una canzone che personalmente ascolto sempre volentieri e quando posso la ripropongo, molto nostalgica e molto romantica.

sigla di chiusura dei famosi sceneggiati, dei famosi gialli, il commissario Maigret di Chiménon, però con questa interpretazione che avevamo avuto, come ho detto, con Gino Cervi, eccetera, tanti anni fa. Testa e Tony Renis hanno composto questa romantica e struggente canzone, egregiamente interpretata da Tony Renis, Pisano con la sua orchestra e i 4x4 di Nora Orlandi. Abbiamo ascoltato Frin, Frin, Frin. E ascolto anch'io sempre molto volentieri questa canzone e cerco di riproporla almeno, diciamo così, o dico così, una volta all'anno. Dopo questo Frin, Frin, Frin risaliamo, perché dobbiamo attraversare il deserto e trovare la terra promessa e arrivare al 1984. Ramazzotti e Brioschi Salerno hanno composto Terra promessa, Celso Valli accompagna e arrangia il tutto, e siamo nel 1984, però siamo sempre sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone.

E con il termine di questo disco siamo arrivati, per così dire, anche alla terra promessa, promessa da questo disco, promessa da questa incisione e promessa da Eros Ramazzotti dal 1984. L'arrangiamento era di Celso Valli. Terra promessa. E anche la prossima promessa sarà di una musica. Questa è una incisione che vogliamo ascoltare dal 1972 con i Ricchi e Poveri. Mario Migliardi ha arrangiato questa musica ed è stata la sigla di una trasmissione televisiva come Rischia Tutto. I Ricchi e i Poveri, ascoltiamo una musica. Anche se nel corso dei nostri programmi di musica ne ascoltiamo tanta e non solamente una. Thank you.

E quando si parla di musica e la musica parla di se stessa, escono delle incisioni come queste, con il famoso complesso I ricchi e i poveri. Abbiamo ascoltato questo brano che aveva per titolo una musica con Mario Miliardi e la sua orchestra che ha accompagnato I ricchi e i poveri, ed era una sigla di una trasmissione televisiva molto nota e conosciuta come Il rischia tutto. Eravamo comunque nel 1972. Un risvolto abbastanza allegro dal 1969 dei Bigazzi e del Turco. L'orchestra è diretta dal maestro Gianni Morigi. 1969, cosa hai messo nel caffè? Eh no, non è Antoine, ma è lo stesso Riccardo del Turco che esegue questa canzone. E vi offro questo caffè, non so cosa ci sia dentro, ma la canzone è questa.

Non c'è bisogno di richiamare il commissario Maigret per scoprire cosa aveva messo nel caffè, perché l'amore che non c'era adesso c'è. C'era questa canzone e adesso non c'è più. Non c'è più perché dobbiamo proseguire il nostro programma e mettere altre canzoni per quel po' di tempo che rimane qui a Radio RNC per proseguire questo nostro programma che ci porta al 1972. Vecchioni e Pareti hanno composto Rosa Bella. Non è Vecchioni che canta, ma bensì Gianni Morandi.

0: capitar a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio ogni finestra una canzone.
3: Ogni finestra una canzone, il programma Radio RN5 Paglia di Aldo termina qui, però non termina qui perché noi andiamo avanti tutti i giorni, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in compagnia di Aldo, con canzoni e musiche del tempo passato. Il nostro appuntamento quindi a domani per gli affezionati ascoltatrici e ascoltatori di canzoni e musiche di tanti anni fa e in tante puntate anche con le incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. A risentirci.
4: RNC presenta
5: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
6: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, che, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria, che è sempre vita di missione.
7: In quel tempo Gesù disse: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
6: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto, perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, là dove l'evangelista scrive che Gesù dice chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva. affettiva, come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono, e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia, che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco, allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante questo verbo tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualche cosa che non va di moda, è un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè, dalla croce il Signore è colui che ha generato figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario. Sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio. Infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia, ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del Regno dei Cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli, perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora, questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

la Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco, che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza, che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè, ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in Blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate. Ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 7 brani da presentarvi quest'oggi. Come sempre iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber. Partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

0: molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità. Appunto, insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci, anche queste due menti creative, diciamo così. Julie Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Julie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Julie, poi appunto il mix è racchiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Somberg, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo, e questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama The Time of My Life.

Bravissimo, Benson Boone, The Time of My Life. Anche questa canzone è un po' malinconica, infatti parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ha preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ha scelto Prima Stanza Destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza Destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitars Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

Un bel brano rock come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione. Adesso torniamo con un sodalizio che si ripete per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova che si chiama Antidroga.

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi. Quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di

0: for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chick Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite, che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
0: Agrinet for Tech.

0: La nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
1: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
0: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicati sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
1: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
0: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
2: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrica. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrica, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrica deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
0: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
2: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. Questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
0: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
2: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore, perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
4: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
0: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso. Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
4: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
3: Agrinet for Tech.
5: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello.

0: nuova e così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica, hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oidio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

0: Sorge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna, e il colle sopra bianco di neve ride, e l'ora soave che il sol morituro saluta le torri e il tempio divo Petronio tuo. Le torri, i cui merli tantala di secolo lambe, e del solenne tempio la solitaria cima.
1: Lenta fiocca la neve per cielo cinereo, gridi, suoni di vita più non salgono dalla città. Non d'erbaiola il grido, corrente rumore di carro, non d'amor le canzoni lare e di gioventù.

Un saluto ai nostri ascoltatori. Ancora una volta, in compagnia di Antonello e Maria Rosaria, torniamo a parlare del Carducci. Abbiamo iniziato con una specie di montaggio tra due incipit famosi, uno tratto dalla poesia nella piazza di San Petronio e l'altro tratto da Nevicata. Si tratta di due esempi, direi proprio opposti, che vedono da un lato la solarità, la vitalità della poesia, del modo di concepire la vita in Carducci, e dall'altra la sua negazione, che identifica nel freddo dell'inverno della neve. Ecco, questi due mondi opposti, al senso comune ciò che è vita, ciò che è solare e bene, ciò che è morte e male. Ma nel decadentismo non è così. Sembra che a Carducci lo strano privilegio di amare la morte non sia consentito. E a noi? Cosa vuol dire interrogarci sulla morte? Cosa vuol dire frequentare il nulla, la morte, il freddo della morte? Cosa significa poter dire come un tale che la morte vive? Qual è la forza che ci spinge di vedere la positività nel freddo della morte? Su queste questioni ci interroghiamo. Per adesso leggiamo prima il testo intero di Nella piazza di San Petronio.

0: sorge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna e il colle sopra bianco di neve ride. È l'ora soave che il sol morituro saluta le torri e il tempio, divo Petronio tuo. Le torri, i cui merli tantala di secolo lambe e del solenne tempio la solitaria cima. Il cielo in freddo fulgore adamantino brilla e l'aer come velo d'argento giace. Sul foro lieve sfumando attorno le moli che levò cupe il braccio clipeato degli avi. Sugli alti fastigi si indugia il sole guardando con un sorriso languido di viola, che nella bigia pietra, nel fosco vermiglio mattone, par che risvegli l'anima dei secoli. E un desio mesto per rigido aere sveglia di rossi maggi, di calde, aulenti sere quando le donne gentili danzavano in piazza e coi re vinti i consoli tornavano. Tale la musa ride fuggente al verso in cui trema un desiderio vano della bellezza antica.
1: Il testo veramente bellissimo. Sembra quasi il canto del cigno di una poesia e di un'epoca. L'ultimo sogno è consentito al grande Carducci, nella sua Bologna. Veramente, così si vive in questa rappresentazione in cui vagheggia il Medioevo. Un Medioevo non così d'archivio, un Medioevo che non appartiene solo ad una tradizione più o meno nostalgica. No, un Medioevo che è rivissuto, pensato, concepito, riproposto per una società civile nuova, per un'Italia nuova. Ecco, questo è il meglio che il nostro Carducci può pensare, ma subito interviene la coscienza tutta moderna della sua impossibilità. Quindi tra desiderio di attuare una società civile nuova e la coscienza della sua ineludibile, impossibile attuazione. In questo sta un po' il dramma di Carducci, il vero dramma di Carducci. Ma sentiamo cosa i nostri ospiti hanno da osservare intorno a questo testo.
0: Ecco, in questi elementi che tornano della realtà comunale, che vengono definiti appunto classicamente la chiesa come tempio, il divo che è il San Petronio, tu quindi vedresti più che un vagheggiamento del Medioevo come ricerca, come una mera ricerca esotica di stampo romantico, invece lo vedi come un ideale politico di un'unità nazionale, come una possibilità che il Carducci in qualche maniera dita, indica nell'aulicità dei termini che usa?
1: Sì, sì, sono convinto. Se c'è un modo di vivere nella modernità l'ideale antico e al tempo stesso medievale, vi ricordo che qui il nostro Carducci non pensa al Medioevo come un mondo di streghe, di incantesimi e di superstizioni, ma a un mondo civile, il mondo dei comuni, no, della azione pubblica. Ricordate tutti il comune rustico e così altri testi dove si vede veramente in che modo la società civile può coniugare poesia, sentimento morale, partecipazione comune, addirittura vita militare e attività produttiva. Tutto questo è un fatto estremamente importante, ma questo che sembra un ideale presente, attuale, ineludibile, a cui non si deve rinunciare, diventa nel Carducci immediatamente anche un sogno. È quello che vorrebbe che fosse, ma è quello di cui si rende conto che non è, a proposito del quale si rende conto che non è. Ecco, tra questa volontà che la cosa sia e questo rendersi conto che non è, sta uno scarto terribile, sta l'essenza del suo dramma. Passiamo ora però a leggere l'ultimo testo, il secondo dei testi di questa settimana, che è Nevicata.
2: Lenta fiocca la neve per cielo cinereo, gridi, suoni di vita più non salgono dalla città. Non d'erbaiola il grido corrente rumore di carro, non d'amor la canzone ilare di gioventù, dalla torre di piazza roche per l'aere le ore gemono, come sospir d'un mondo lungi dal dì. Picchiano uccelli raminghi a vetri appannati, gli amici spiriti reduci son. guardano e chiamano a me. In breve, o cari, in breve, tu calmati, indomito cuore, giù al silenzio verrò, nell'ombra riposerò.

0: Ecco un altro testo veramente bello, famoso peraltro, in cui l'abilità metrica e diversificazione, oltre che l'immaginazione poetica del nostro, appare in tutto il suo fulgore, in tutta la sua pienezza. Sì, Carducci è veramente un grande poeta. Qui non si tratta tanto di dare delle etichette, ma è giusto però che al filtro dei nostri paradigmi, chiamiamoli così, di poesia, ne vediamo tutto lo spessore, ne cogliamo tutta l'essenza. Credo innanzitutto che mi si voglia chiedere qualcosa intorno alla poesia di Carducci e in particolare, tra l'altro, ma anche su altre questioni, intorno a questo simbolismo, decadente o no, ma anche su altre questioni. Chi dei due vuol parlare per primo?
1: Bene, provo io. Allora, Filiberto, mi viene spontaneo chiederti, farti una domanda sulla morte e mi spiego un po' meglio. Se i primi due, quattro versi della poesia sono dedicati al ricordo della vita, alla gioventù, quindi in un certo senso la vita è un dono anche per il poeta, ma è un dono che si allontana sempre di più. E la restante parte, che è la più lunga anche, vi è una descrizione della morte, dell'angoscia della morte. Picchiano uccelli raminghi a vetri appannati e mi ricordano un po' gli spiriti raminghi senza pace che vagano negli inferi. E soprattutto questi uccelli raminghi, che sono la metafora di spiriti raminghi, è come se morissero due volte in un certo senso. Quindi vi è una sovrabbondanza di morte in questa poesia, a mio parere. E qui mi collego a qualcosa che di filosofico, e cioè che la possibilità, l'unica possibilità, la più autentica possibilità dell'uomo è appunto, come dice Heidegger, l'essere per la morte, che la nostra vita non è altro che la realizzazione di questa ultima possibilità che ci accomuna tutti quanti.
0: Benissimo, sì, un po' come si dice, mi porti a nozze con una questione che peraltro è così complessa e non si può risolvere in due minuti. Ma io farei notare una cosa semplicissima: se tu rileggi i primi due versi della poesia, già hai un'idea chiara, precisa della concezione della morte che è in Carducci. Cosa dicono questi due versi iniziali?
1: Lenta fiocca la neve pel cielo cinereo, gridi, suoni di vita più non salgono dalla
0: più
1: città.
0: Non salgono. Dunque, con la morte la vita finisce totalmente. Se ricordate una poesia del Pascoli, che è quasi uguale.
2: Tacquero i nidi.
0: Non so se
2: ricordi. Gridi, nidi.
0: No, ma la poesia che
2: notturno.
0: No, a parte questo è sicuramente ben detto. No, ma io alludevo a una poesia che è proprio sorella di questa.
2: Novembre.
0: Lenta la neve, fiocca, no? E lì si parla in questo freddo dell'inverno, della voce, del grido, del pianto, se volete anche, ma non è un pianto, è un pianto di gioia del bambino nella culla. Va bene? C'è vita anche nel freddo dell'inverno pascoliano, c'è solo morte in questa rappresentazione poetica della neve carducciana. Allora c'è un diverso modo di concepire la morte. L'affermazione di Heidegger che tu hai citato, no, con una certa cultura filosofica, in apparenza sta dalla parte del Carducci, in realtà sta dalla parte del Pascoli. Che cosa voglio dire? Si tratta di capire quello a cui io avevo fatto cenno nella prima parte del nostro discorso, e cioè se si è per la morte o si è contro la morte. La domanda è serissima. Io ho usato molte volte, sia in quelle poche cose che ho scritto, sia soprattutto in queste chiacchierate radiofoniche, una cosa per me fondamentale, che in molti poeti tra 8 e 900, cito tra tutti il mio grande Rilke, va bene, c'è una poesia che è contro la morte. Si fa poesia non per, come dire, rendere graziose attraverso parole molto ricercate i nostri sentimenti quotidiani o le nostre beghe di ogni giorno, ma per andare contro la morte, per vincere la morte. Ed è un'operazione tutt'altro che fittizia, È un'operazione in Rilke che ha un risultato concreto. La poesia può davvero vincere la morte, e non nel senso del foscolo, ma ritorneremo su questo. Allora, si tratta di capire quando la morte può essere vinta. Bene, la morte non può essere vinta in Carducci, perché lui non è in grado di vincerla. Non si pone il problema, non ha questa pretesa, diremmo veramente prometeica. Lui ama la vita, certamente, ma quando la morte arriva non può che rammaricarsi di questo fatto, ma l'accetta così com'è. Lui ha dell'aldilà, un aldilà poetico, lui ha dell'aldilà della morte un'idea molto simile a quella degli antichi, nella migliore delle ipotesi, ma nemmeno questa cosa lui ha, nemmeno questa idea lui ha della morte, cioè la morte come una vita dimidiata, una vita un po' più triste, una vita così un po' che sta nella nebbia, va bene, ma nemmeno questo, è soltanto un sogno che svanisce e niente di più. In Pascoli invece le cose sono differenti, c'è una lotta incessante che non dà nessuna garanzia di vittoria, si intende, una lotta molto intensa contro la morte, una lotta tremenda contro la morte, che passa attraverso la sua accettazione, che passa attraverso il dialogo con i morti, con i nostri parenti che se ne sono andati, con la volontà di ritornare ad essi. Si torna alla vita nella morte. Questa idea è un'idea molto presente, secondo me, in Pascoli, molto meno in Carducci.
2: Allora tu snaturi completamente il concetto del Carducci simbolista. Lo eliminiamo, lo escludiamo.
0: Vorrei però chiarire per gli ascoltatori il concetto di simbolismo all'interno della poesia decadente. Simbolismo vuol dire molte cose, come tutti sanno, dalla concezione allegorico-figurale in Dante fino al simbolismo romantico. Abbiamo un certo modo di intendere la visione del, diciamo così, della realtà in rapporto a ciò che essa significa. Ma nel decadentismo, parliamoci chiaro, c'è un modo particolare di intendere il rapporto tra il significante e il significato. Voglio dire, mentre nella tradizione normale simbolismo è rapporto tra un significante e un significato, per dire, non so, il mare rappresenta l'origine degli uomini.
2: E se mi consenti, deve essere per forza comunque criptico il simbolismo.
0: È inevitabilmente, ma è anche naturale. No, sì. Perché c'è un'allegoria che a volte è più o meno convenzionale, e c'è un simbolismo che a volte è quasi innato. No, non vorrei citare Cassier, vabbè, ma c'è questo. Comunque è un rapporto uno a uno, su questo voglio insistere. Chi abbia letto Corrispondenze di Baudelaire e dopo di lui tutta la poesia decadente si rende conto di una cosa semplicissima che spero sia utile anche agli studenti, e cioè che nel simbolismo decadente ci sono infiniti segnali che rimandano tutti a un unico significato. Indicano tutti la stessa cosa, e questa stessa cosa è vaga però, e questa stessa cosa è l'aldilà, è la morte, è l'assoluto di Mallarmé, è qualcosa che sta oltre, è l'oltranza, è l'altrove. Ecco, questa cosa misteriosa a cui tutto rimanda, può essere questo anche in Montale, può essere lo sfrigolio che fanno le nostre scarpe sulla ghiaia, può essere lo strepere del fiume, può essere qualsiasi cosa, tutto rimanda a un unico significato, e quindi qualcosa di vero, perché noi la tendiamo. È ancora un modo per intendere in termini positivi il nostro incontro con la morte, che non è semplice accettazione come in Carducci, ma è volontà di frequentare questo territorio come nelle Elegie Duinesi di Rilke, dove finalmente l'uomo può vincere la morte. Ecco, in questo sta il problema. Cosa dite? Che è in questi termini che si deve leggere il simbolismo decadente? Se è vero così, mi pare che Carducci ne sia escluso. Siete d'accordo?
2: Direi di sì.
0: Sì. Non so se avete qualche altra osservazione da fare in merito, anche critica, si intende, oppure vi sembra abbastanza ovvio. Tu facevi delle osservazioni, ad esempio, a proposito di ciò che è mescolanza degli stili, no? Questa espressione
2: direi
0: che abbiamo.
2: Mescolanza di registri. Alternanza e mescolanza che si ritrova sia nei temi che si alternano, vita, morte, per dirla con Binni, sia nei registri, sia comunque nel tentativo che non abbiamo citato, abbastanza riuscito di come dire, far digerire una metrica, una certa specificità anche tecnica, usando tematiche moderne.
0: Ecco, purtroppo tutte le questioni, no, si aprono a problemi molto complessi e potremmo chiarire questa tua obiezione o osservazione meglio la prossima volta. Qui anticiperei soltanto dicendo una cosa: per capire fin dove ci sia o non ci sia mescolanza degli stili, va bene, la mescolanza secondo me è abbastanza assente in Carducci. Bisognerebbe che ci chiarissimo un'altra idea, e cioè che al di là di questa mescolanza o non mescolanza, quello che conta è il criterio con cui si considera la realtà. E cioè il criterio del Carducci ha un alto e un basso, ma secondo la tradizione cristiano romantico decadente, quello che una volta era l'alto è diventato il basso e viceversa. E non per un rovesciamento pure semplice, tutti ricordano il cristiano gli ultimi saranno i primi o qualcosa del genere, ma perché c'è un altro modo di intendere la vita. C'è un altro modo di intendere il destino dell'uomo, e questo altro modo è la salvezza, non la vittoria sugli altri. No, è il ricongiungersi all'essere nella sua pienezza, ma non attraverso un'operazione di prevalenza sugli altri o di vittoria sugli altri. Insomma, è la dialettica cristiano-medievale sublimitas humilitas. E con questo penso che abbiamo chiuso, perché penso che il tempo sia finito.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu.
2: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Retroscena Memory, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. L'ospite di questa sera è Stefano Massini, che incontriamo in occasione del suo nuovo spettacolo, un monologo con il quale porta in scena la provocatoria figura, fuori dall'ordinario, di Donald Trump. Spettacolo dal titolo Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man. Con il suo stile tagliente, ironico, spesso sferzante, il celebre drammaturgo e scrittore si immerge come autore e interprete in una riflessione sull'era del populismo, sulla gestione della verità e sulla personalizzazione del potere. Lo compie con il racconto, che non è né apologia né condanna, della vita di Trump, l'uomo che è riuscito a costruire un mito attorno alla sua figura, concentrandosi, Stefano Massini, però, più sulla sua genesi piuttosto che sulla presidenza. Secondo Massini, infatti, una figura come quella di Trump nasce dal contesto sociale, dai meccanismi collettivi e non solo come prodotto del suo ego e delle sue scelte personali. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: Io ti chiederei una sinossi dello spettacolo attraverso però una domanda specifica. Da Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man, cosa deve aspettarsi il pubblico e cosa non deve aspettarsi?
1: Allora, questa storia a noi non resta davvero se non che raccontarla, come si farebbe con una fiaba.
2: Beh, non deve aspettarsi la presa diretta di quello che ogni giorno legge sui giornali su Donald Trump. Non ce n'è bisogno, non spetta a me. Qui non c'è il Trump della Casa Bianca, o perlomeno non c'è dichiaratamente, non c'è esplicitamente, non c'è il Trump dei discorsi inaugurali quando vince le elezioni, non c'è il Trump delle campagne elettorali.
1: Sono le 9:31 del 17 agosto anno 2002 e d'un tratto Donald J. Trump, spazzolino da denti in mano, schiuma da dentifricio sulle labbra, non vede più se stesso nello specchio rettangolare del gabinetto, ma all'improvviso il proprio volto parlante dentro un manifesto elettorale.
2: C'è tutto questo in filigrana, perché è tutto questo inserito all'interno di una cavalcata che parte, direi, dalla sua nascita, ma in realtà ancora prima, perché parte dalla sua famiglia.
1: È qui che inizia la nostra storia. Il 14 giugno del 46 alle ore 12:37.
2: Parte da chi era la madre, da chi era il padre.
1: Lui, Fred, il padre. E lei, Mary Ann, la madre.
2: Da come i Trump, o meglio dovrei dire i Trump, arrivarono negli Stati Uniti d'America scontrandosi con il pesantissimo razzismo che c'era contro la comunità tedesca.
1: Quelli come noi a cui sputate dietro per strada darebbero ogni cosa per essere normali.
2: C'è tutto questo passando dal Trump bambino,
1: per lungo tempo detto in casa Golden Baby,
2: dal Trump ragazzo, dal Trump adolescente,
1: adesso per tutti è Golden Boy,
2: dal Trump dei primi successi immobiliari,
1: Donald J. Trump immobiliarista,
2: e dal Trump che si rende conto di non voler far più soltanto l'affarista, ma passare a un altro tipo di, diciamo, di prodotto, che è la felicità collettiva.
1: Io non vendo più case, io vendo felicità.
2: Questa incredibile forma di celebrazione del generale Custer, celebrato in quanto che da tutti ritenuto generale senza esserlo mai stato, che diventa un modello esistenziale. Allora anch'io posso essere creduto ciò che in realtà non sono.
1: George Armstrong Custer, che riusciva a farsi credere da tutti generale senza esserlo mai stato. Ma bastava lo credessero, perché tanto loro credono a tutto.
0: Io aggiungo che quindi si resta piacevolmente sorpresi se si pensa di trovarsi di fronte a un monologo, perché in realtà lo spettacolo è assolutamente poliedrico, musica dal vivo che non fa solo d'accompagnamento, ma in realtà proprio sostiene, dialoga. Anche la scena stessa, la scenografia, apparentemente di primo acchito monolitica e ferma e statica, poi invece diventa assolutamente duttile. La definisce all'inizio una fiaba, una sorta di fiaba, anche una magia un po' illusionista, tant'è vero che inizialmente nello spettacolo c'è un riferimento alla figura di Barnum, no? All'imprenditore circense. E tu lanci una domanda: come facevano a credere a un illusionista?
2: La grande furbizia di Barnum sta nel fatto che lui fu il primo a inserire all'interno del circo i cosiddetti fenomeni da baraccone, che erano poi delle gigantesche fake. Presentava per esempio la balia di George Washington. Se fosse stata veramente la balia di George Washington avrebbe avuto 160 anni. Gli chiesero: scusi, ma perché lei ha preso in giro tutti dicendo che quella era la balia di George Washington? Barnum rispose dicendo: non sono io che ho fatto credere a loro che fosse la balia di George Washington. Avevano deciso che quella era la balia di George Washington. Cioè, in altre parole, erano le masse che decidevano di aver bisogno di credere a qualcosa.
0: C'è l'intro, che ricorderai ovviamente, del film di Prestige, no?
2: Certo, certo.
0: In cui si fa proprio riferimento a questo, dice: ma perché si vuole credere un trucco. Vogliono essere ingannati.
2: Esatto, vogliono essere ingannati.
3: Voi state cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando.
2: E questa un po' secondo me è la risposta a quella domanda che io formulo all'inizio e che rimane senza una risposta, o perlomeno non la do io. Racconto la storia di un uomo che è stato ed è abilissimo nella costruzione di una realtà alternativa.
3: Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.
0: Sono le tre famose regole d'oro, no, dell'avvocato e mentore di Trump, Roy Cohn, che lui donò a Trump praticamente, no? attacca, è la prima, poi negare ogni cosa, non ammettere niente, poi mai ammettere la sconfitta, invece dichiarare sempre di essere vincitore. Ha intuito altre regole, altri segreti che possono spiegare l'ascesa e il successo di Donald
2: Trump? Guarda, ce ne sono infiniti. Ci sono degli episodi che lui racconta che sono secondo me illuminanti, oltre che incredibilmente divertenti.
1: No, tutte le ragazze della vicina scuola femminile, tutte quante furono accomunate dal trovarsi sul banco un biglietto battuto a macchina. C'era scritto nel biglietto: sei stata selezionata da Golden Boy per una serata in sua compagnia, seguirà convocazione.
2: Era lui che paradossalmente sceglieva loro. Sono tutti metodi di scelta di una drasticità, di una via diretta. È una regola, perché tuttora la applica, basta pensare ai dazi, no? La via diretta, la via più aggressiva.
1: Era il suo metodo da sempre, sì, la via diretta. Non mi serve aspettare, non mi serve attendere, la via diretta.
0: Lo dice all'inizio dello spettacolo.
1: Tutto quello che ascolterete, comprese le cose più bizzarre ed incredibili, tutto quanto è stato veramente raccontato di se stesso dall'uomo più potente del pianeta Terra.
0: Le 10 regole per il sublime.
2: Quella è un incredibile.
0: Per il business rivolto alla bionda.
2: Sì. Cioè.
1: Ha coniato quella che lui chiama testualmente rottama, ricatta e porta a casa la bionda. Si è inventato per questo una tattica di caccia infallibile. In 10 punti. Se gli è proprio annotati i 10 punti. Questi.
2: Devo dire, la cosa è incredibile, perché sono delle regole di una goffaggine e di una mascolinità marcia incredibile. L'elemento fondamentale è mostrare l'orologio d'oro massiccio
0: in un certo modo,
2: prima in senso antiorario, poi in senso. Cioè, c'è veramente una incredibile, tragica, feroce umiliazione del prodotto femminile. Il fatto stesso che lui in un'altra sede definisca i propri rapporti con il sesso opposto come il sublime business del rimorchio alla bionda è un altro elemento di incredibile.
0: Tutto è ridotto a prodotto, insomma.
2: Tutto ridotto a prodotto.
1: Voglio una moltiplicazione incontenibile, irresistibile, a colmare il tempo, lo spazio, le cose, l'ubiquità. L'ubiquità. L'ubiquità che, come l'onnipotenza, è un attributo di Dio. Sì, l'onnipotenza.
2: Il suo modo di definire se stesso una creatura divina è una cosa che ricorre continuamente, anzi si è spinto addirittura oltre. Lui è arrivato addirittura, vorrei ricordarvi, a un certo punto a sostenere e a legittimare l'immagine di se stesso sui propri social vestito da papa.
0: Perché un discendente di migranti, come appunto abbiamo ricordato, a loro volta negli anni 30 oggetto di discriminazione, perché un discendente di migranti perde la memoria di cosa significa essere discriminato e si accanisce contro i nuovi migranti?
2: Guarda, ti ringrazio per questa domanda, ti ringrazio molto perché mi dà modo di tirare fuori l'aspetto, credo, più forte per me, per cui sto facendo questo lavoro e mi sta appassionando così tanto questa storia di Trump. Perché da narratore quello che mi interessa sempre di una storia, quello che mi intriga di una storia, è la sua contraddizione interna. Questa che hai detto, il figlio di un migrante che oggi perseguita e deporta i migranti, è una delle contraddizioni che emergono all'interno di questo materiale, ma ce ne sono molte altre. Ti faccio un esempio: lui più di una volta ha dichiarato nella propria vita quello che io racconto qua in scena, cioè questo suo amore giovanile per Muhammad Ali.
1: Lui lo adorava, il pugilato. E adorava il pugilato perché? Perché Muhammad Ali, ventenne come lui, era salito sul ring e contro ogni pronostico aveva battuto Sonny Liston.
2: E lui quindi si identificava in Muhammad Ali, no? E quindi celebrava questo personaggio. Beh, assistiamo allo stesso personaggio che allo Swifton Village nega gli alloggi a chi

0: ricollegandoci al Trump odierno, oggi, come avrai sentito, penso, risuonano un po', vengono riportate le sue parole, in cui sempre in maniera molto colorita e sconvolgente dice: abbiamo dato molte armi ad Israele e le avete usate molto bene, il che alla fine ha portato la pace. Questo è ciò che ha portato la pace.
1: We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. And I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace.
2: E torniamo alle contraddizioni.
0: E torniamo
2: alle contraddizioni,
0: ma qui torniamo anche a un vero e proprio ribaltamento del buon senso, del senso comune, cioè la pace che si può ottenere solo tramite la violenza. Allora io ti chiedo, cosa bisogna fare affinché questo paradosso, questo simbolo, non diventi normalità?
2: Se tu non avessi il supporto di una clip video, non crederesti possibile. Cioè, il dialogo che lui riferisce dicendo: noi abbiamo creato delle armi bellissime, l'aveva già detto durante il bombardamento sull'Iran, abbiamo creato delle armi bellissime che mi fanno anche in certi casi paura, dice lui, da quanto sono potenti. Ma Bibi, così lo chiama, mi ha chiamato e mi ha detto: mi dai quell'arma, io gliel'ho data, lui l'ha usata. Ecco, questo gioco fra bambini, no, che usano la fionda e che poi si vantano dell'averla usata, è una forma di regressione veramente
0: allora,
2: infantile.
0: Guarda, ti pongo la domanda in un'altra declinazione, cioè tu credi veramente che ancora si possa delegittimare il potere attraverso il sarcasmo, lo sberleffo, la satira?
2: Credo che sia la cosa più credo che sia l'elemento più forte. Ma perché? Attenzione, perché spesso si dice che la risata, no, sia l'unico strale che il potere è costretto davvero ad incassare, no? Sono convinto che l'unica cosa che veramente il potere tema sia il senso critico, cioè la domanda.
3: Il potere vero non chiede mai aiuto e non si difende mai.
2: In politica accade, cioè molte volte la catechesi del potere è una forma totalmente laica di dogma. Tu non vuoi porti domande su quello che qualcuno ti sta dicendo in quel momento.
3: Io sarò per voi semplicemente tutto.
2: E se il sorriso invece ti implica una forma di intelligenza, etimologicamente intus ligere, leggere dentro, questo evidentemente è qualcosa che ti attiva secondo me, a livello di sinapsi, proprio ti attiva una forma di anticorpo.
3: Io sarò la risata che non avete mai fatto, le lacrime che non vi è mai stato dato versare. Io sarò per voi le parole che non avete.
0: Un anno fa mi dicesti che non ti piace lo spettatore risolto.
2: Non mi piace lo spettatore risolto. Non mi piace lo spettatore, ti è piaciuto, sì, no, barrare la casella. No. Preferisco lo spettatore scomodo, lo spettatore turbato, lo spettatore che non ha capito che cosa ha visto e sente il bisogno di ripensarci. Vuol dire che le sinapsi si sono messe in moto.
0: Dopo tanti spettacoli, anche tournée, li hai incontrati gli spettatori scomodi? Ci sono?
2: Viviamo in un mondo in cui la polarizzazione ormai è diventata una regola. A partire dal fatto che le nostre esistenze e le nostre relazioni ormai sono quasi interamente basate sul principio che sovrintende, no? Ai social, che è quello per cui se tu sostieni o dici qualcosa che non mi piace, ti tolgo l'amicizia, non ti seguo più. Cioè, appena dici qualcosa che non mi torna, non ti voglio più ascoltare. Che è la negazione proprio, no? Del senso critico.
3: Zitte formichine, zitte, zitte formichine, zitte.
2: Quando lui comincia a rivolgersi alle piccole formiche che vede dall'alto dell'attico e comincia a porsi il problema del fatto che forse la sua miniera d'oro può essere cercare di dare a quelle formiche quella felicità che non hanno.

0: Io posso, io voglio renderti felice.
1: Lì in qualche modo io sono convinto di questo. Ogni sera lo penso quando lo fa, quando faccio quel monologo, che lui lì ancora è un uomo di alta finanza, anzi è un immobiliarista, no? Quindi siamo 20 anni prima rispetto a quando poi dichiarerà: non escludo di scendere in politica. Però secondo me è cominciata lì la sua attività politica.
0: Io con l'ascensore scendo dall'attico fino al piano terra, e se necessario più giù, e se necessario più giù, e più giù ancora. Adesso per salvarmi ricomincio da voi, ricomincio dal basso. Sono Donald J. Trump, ma da adesso sono il tuo presidente.

0: Retroscena Memory.
1: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è, e noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca, che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele è anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo all'Esca, dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yonna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi?
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
4: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo, dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti che dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
0: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'areale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Da ormai diversi anni la diocesi di Cremona ha istituito un fondo di solidarietà gestito dalla Caritas diocesana per far fronte a situazioni impreviste di grande povertà che possono colpire singoli e famiglie. Si tratta della Borsa di Santo Mobono, con un richiamo evidente al santo patrono, come racconta il direttore di Caritas cremonese, Don Pierluigi Codazzi.
6: Santo Mobono è il patrono della città e della diocesi di Cremona. Era molto famoso per la sua totale dedizione ai poveri. Aveva una borsa che si diceva fosse totalmente inesauribile. Da questo nasce l'idea di creare la Borsa di Santo Mobono.
5: Questo fondo di solidarietà è stato istituito nel 2020, come ricorda Alessio Antonioli del Centro d'Ascolto della Caritas Diocesana di Cremona.
7: Era nata per dare risposta alle problematiche emerse con il periodo della pandemia. Prosegue però tutt'oggi. È uno strumento fondamentale per cercare di sostenere persone e famiglie in situazione di temporanea difficoltà.
5: A raccontare uno di questi interventi è Paolo Bignelli, volontario di una delle unità pastorali della città di Cremona.
8: Una famiglia in fase di separazione, che aveva accumulato diversi debiti, difficoltà proprio a seguire anche i figli. La mamma l'abbiamo supportata per trovare un appartamento, pagare dei debiti con le utenze, per poter fare i riallacci, trovare un altro lavoro, essere supportata anche nella gestione dei propri figli, e questo l'ha permesso di uscire da questo tunnel.
5: I numeri sono importanti, come conferma Alessio Antonioli.
7: La Borsa di Santo Mobono nel 2025 ha aiutato circa 566 tra persone e nuclei familiari in situazioni di difficoltà all'interno della nostra diocesi, e l'impegno della Borsa di Santo Mobono è stato di circa 63.000 euro per aiutare famiglie e persone in difficoltà a pagare utenze domestiche, spese mediche, spese legate allo studio, possibilità di reinserimento lavorativo. Questo lo abbiamo fatto grazie agli operatori e ai volontari delle 5 zone pastorali della diocesi. Ciascuna di queste in equipe ha valutato ogni singola domanda e cercato di dare risposta, coinvolgendo anche enti pubblici e associazioni presenti sul territorio.
5: Il lavoro di rete è essenziale, come conferma ancora Bignelli.
8: Un'altra situazione ancora, la figlia che ha problemi di vista seri, varie concomitanze hanno portato ad avere spese impreviste, gli occhiali diventavano una spesa ulteriore e insostenibile. Insieme a risorse della famiglia, nostre, della Borsa di Santo Mobono, siamo riusciti a dare una risposta anche concreta in breve tempo.
5: Un fondo di solidarietà che riesce a rigenerarsi anche grazie al contributo di chi è stato aiutato, come racconta ancora Antonioli.
7: Persone che sono uscite da un momento di difficoltà.
9: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Silenzio ragazzi. Oh, buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
2: Così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione, magari proprio su tutti zitti, facciamo una lezione sul silenzio, anzi facciamo una lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
4: Io sono una chiacchierona.
2: Altri? Io so che voi altri siete chiacchieroni. Magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme. Dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci che cos'è il silenzio. Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido.
5: Ogni tanto quando mi serve il silenzio riesco anche a starci, perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
6: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri riusciamo ad ascoltare noi stessi.
2: Molto bene. Ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
7: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene. Anzi, mi mette anche un po' a disagio.
8: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per riflettere.
9: A me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
10: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
11: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole, in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico, perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
12: E secondo me il silenzio non esiste, perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
13: Il silenzio per me è speranza, è quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi, ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro, e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
2: Molto belli ragazzi questi interventi, e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio. Quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascoltavo da piccolo perché piace sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo, no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo che ricerca appunto questo suono del silenzio, quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla, beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio, abbiamo visto l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi, però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
0: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
3: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero il silenzio che fa paura. Quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto,
0: aia, ragazzi,
3: di pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno,
0: brava,
3: una musica, guardare un film. Quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire
0: a
3: in quel
0: volte
3: momento.
0: Come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guido.
4: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci
5: tu? Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza secondo me stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
0: Yasmin?
6: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non...
0: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità, è un silenzio morto. Non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince. A volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
7: Sì, prof. Io credo, anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia, e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo, e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare, e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
0: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
8: Sono assolutamente d'accordo. Tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo, e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione, e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
0: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio, e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo? Perché ci fa paura la solitudine?
7: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
0: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
3: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
0: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
5: La vigna. La morte.
0: La morte. Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore, volendo attualizzare Pascal, potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella internet.

0: ancora magari è più giovane, non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero della propria di partire.
1: Eppure, ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio, cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di... Ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora, vi faccio prima vedere una cosa.
2: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su cinque in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia un ragazzo su tre, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi due su tre dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi. Il turismo religioso in monasteri e ritiri conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
1: Molto bene, ragazzi. Quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno. Mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga. Invece, in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho tre figli. Pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
3: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, un'attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
1: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè, a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi, è un termine che direttamente o indirettamente compare o a cui fa riferimento la clip che avete visto, la ricerca interiore, Dio, il monastero che è un ambiente religioso e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza. La volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato questo professore di filosofia? Fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie. Salvami il lavoro.
4: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
1: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire. Poi gli appunti, Pavoni ha detto. Allora, sul Al netto

0: dello sport, dello yoga, della moda, di Riccardo ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
1: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
0: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo. Grazie per la partecipazione, Andrea.
2: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
0: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere... Vai, Matilde.
3: Io penso...
0: Tu sei stata vicina di banco ultimamente con Andrea.
3: Sì.
0: No, allora dai, qualcun altro? Vabbè, dai.
3: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
0: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
4: Forse quello che lo vuoi intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
0: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
5: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
0: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale. Ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
5: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
0: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
4: Avvicinarsi a Dio.
0: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
4: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse al dover riflettere, dover meditare, pur di riscoprire un se stesso interiore.
0: Allora, non devi fare per forza il figo. Cioè, la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone. Ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al Nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo e
6: l'epicureismo.
0: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce? Devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
6: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe le dottrine che ricercano una serenità interiore, la felicità dell'individuo.
0: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. La filosofia stoica si concentra prevalentemente sul concetto di apatia, cioè imperturbabilità, perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale. Proprio credendo in questo panteismo e in senso ottimistico, il saggio medita per aderire al mondo. Così se pensate Epicuro. Come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Sì, è una minaccia. Riccardo?
6: Il cristiano medita per guardarsi dentro e quindi sia in funzione del paradiso, ma anche in relazione alla vita, nel evidenziare i propri peccati e le cose che non vanno e provare a migliorarle.
0: È solo una dimensione individuale, però. La suora di clausura si chiude nel monastero per meditare sulla propria vita e basta, per parlare con Dio della propria vita e dei propri peccati e basta? Fugge dal mondo? Beh no, non credo ragazzi, perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché sapete? Beh, ne parliamo la prossima volta, magari, alla prossima lezione. Però vi lascio così. Perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica. È proprio una guerra. E la suora partecipa, attraverso la sua preghiera, a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della storia nel cristianesimo è una visione di guerra? Tra chi? Basta così, ragazzi. Ciao a tutti.
7: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy,
3: creature, mostri del cinema,
2: umano e ogni presenza del male.
4: Cattivi,
5: wits,
2: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografie e musica.
7: Ma dove?
8: Buongiorno e ben ritrovati all'Ombra del 3. Quest'oggi avremo con noi un ospite. Ciao Alessandro. Aspetta.
9: No.
8: Buongiorno. Ciao Alessandro.
9: Ciao, buongiorno.
8: Allora, Alessandro è venuto a trovarci per conoscere questa nuova cittadina e quindi ti tocca venire con me in metropolitana in giro per i quartieri. Te la senti?
9: Molto volentieri, sono curioso.
8: Molto bene. E allora partiamo subito col primo giretto. Allora Alessandro, benvenuto all'Ombra del 3. Noi come tutte le settimane andiamo in giro per la città, nei vari quartieri, dove troveremo degli abitanti speciali che ci racconteranno le loro passioni attraverso delle rubriche.
9: Molto interessante.
8: Molto bene, molto bene. Allora, ovviamente non posso dirti chi andiamo a trovare, perché tutte le volte per me è una sorpresa. Quindi vediamo subito chi abbiamo davanti. Eccolo qua il nostro regista, nonché amico Edo. Come stai?
10: Bene.
8: Allora, buon Edo, buon Edo. Allora, Edo ci racconta sempre. Ti presento Alessandro innanzitutto.
10: Ciao.
9: Piacere mio di conoscerti.
8: Allora, devi sapere Alessandro che il buon Edo ci racconta tutte le settimane un artista. Abbiamo detto d'ora in poi che chiameremo artista, perché ci parla di persone che fanno arte a 360 gradi, a partire dalla musica all'arte a tutte queste cose. Quindi, anche oggi ci parli di un artista?
10: Sì.
8: Ok, di quale artista ci parli?
10: Oggi parliamo di un artista che si è fatta conoscere perlomeno grazie anche alla serie di Mare Fuori, ovvero Clara.
8: Oh, Mare Fuori, abbiamo un grande fan noi di Mare Fuori, ma non lo chiameremo in ballo per non creare... Prego!
10: Sì. Clara Soccini è nata a Varese il 25 ottobre del 1999 e ha vissuto fino all'adolescenza a Travedona Monate insieme al fratello Filippo, che vive e lavora nei Paesi Bassi. Il padre Emanuele, imprenditore nell'ambito dell'antiquariato, è originario di Biandronno, mentre la madre Francesca, insegnante, è nata e cresciuta a Vimercate prima di trasferirsi in provincia di Varese. frequentò il liceo linguistico Alessandro Manzoni a sua città natale. Dopo aver preso lezioni di canto e di pianoforte durante gli anni del liceo, nel 2020 iniziò la sua carriera musicale, iniziando a scrivere i suoi primi brani e collaborando con il rapper Nicola Siciliano nel brano Io e Te. Nel 2020, dopo aver conseguito la maturità linguistica, si trasferì a Milano per intraprendere la carriera da modella, posando per diverse riviste, tra cui Grazia. Tra il 2020 e il 2022 ho pubblicato ben 4 singoli con la Sony Music, ovvero Freak, Ammirerò con la collaborazione di Kermit, Bilico con la collaborazione di Safe e Il Tempo delle Mele. Nel 2023 ottenne popolarità nella terza stagione della serie TV Mare Fuori, interpretando il ruolo di Giulia in arte Crazy J, ruolo che poi ha ripreso l'anno successivo nella quarta stagione e nello spin-off prodotto da RaiPlay Mare Fuori Confessioni. Per la serie ha inciso il brano Origami all'alba, che raggiunse la quarta posizione alla classifica Fimi e successivamente fu premiato con ben 3 dischi di platino. In seguito, dopo aver firmato con la Warner Music Italy, pubblicò il singolo Cicatrice, collaborò con MV Killa nel singolo Replay, ha collaborato con Mr. Rain nel singolo Milioni di Notti e pubblicò il singolo Boulevard, con cui ha partecipato alla 17ª edizione di Sanremo Giovani, risultandone vincitrice e ottenendo la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2024. Infatti, proprio qui, nel febbraio del 2024, pubblicò il singolo Diamanti Grezzi, con cui partecipò in gara al 74ª Festival di Sanremo, classificandosi al termine della manifestazione 24esima, e pubblicò poi successivamente il primo album Primo, da cui è stato estratto un 5º singolo, ovvero Ragazzi Fuori, inciso per la 4ª stagione di Mare Fuori. Tra maggio e settembre dello stesso anno collaborò con Icy Sub-Zero nel singolo Ghetto Love e poi pubblicò il singolo Nero Gotico, che poi è stato inserito nella riedizione digitale di Primo. Inoltre, tra 2023 e 2024 sfilò all'evento Born in Roma Celebration in Puglia e alla Milano Fashion Week, fu madrina del 21esimo Magna Graecia Film Festival, si esibì durante la cerimonia d'apertura dell'81esima mostra d'arte internazionale dell'arte cinematografica di Venezia, vinse il premio Stella Nascente ai Billboard Italia Women in Music, fu il volto per la campagna pubblicitaria di Motorola, di cui Nero Gotico è stata la colonna sonora, e fu testimonial per la nuova collezione di intimo e di costumi del marchio Yamame intitolata Intimate Conversation. A febbraio sarà nuovamente in gara al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Febbre.
8: Oh, ma quindi ascolta, la scorsa settimana, le ultime 2 settimane ci hai parlato di 2 artisti che facevano parte di Stranger Things.
10: Sì.
8: Questa è la seconda artista che fa parte del cast di Mare Fuori. Ma quindi Mare Fuori si mette in competizione secca con Stranger Things anche per la produzione musicale?
10: Non credo, cioè loro, Joe Carey e Maya Hawke hanno fatto la loro musica fuori da Stranger Things, dato che, cioè, Carey adesso mi sembra ad aprile, non mi ricordo bene se ne esce già con il 3º album,
8: mentre invece la nostra Clara ha cavalcato anche il Mare Fuori.
10: Sì, ha partecipato alla serie, è durata la 3ª fino alla 4ª, adesso è di nuovo ad un anno di distanza a Sanremo, anche per che verrà promossa anche con un pop-up store, mi sembra, pop-up shop, non mi ricordo bene, ma è una roba che riguarda un po' la salute mentale, perché il brano che le porta sembra una roba che riguardi la salute mentale, perché tanto andare allo psicologo non è un tabù. Non lo è.
8: Assolutamente. Allora, visto che si parla di Sanremo e visto che abbiamo saputo alcune notizie di partecipazione ai duetti di personaggi a dir poco improbabili,
10: eppure di ritiri improvvisi
8: e anche di ritiri improvvisi,
10: lasciamo
8: stare, mi sembra giusto non parlarne. Con chi duetterà lei invece?
10: Lei ha scelto il volo come partner, infatti hanno deciso di rifare The Sound of Silence del duo Simon Garfunkel.
8: Ah, sono curioso, effettivamente speriamo che stiano zitti.
10: Bisogna vedere come la cantano, perché è un brano abbastanza difficile.
8: Sì, infatti per quello sono curioso. Poi con i 3 tenori, Sound of Silence, che è molto asciutta come canzone, molto semplice. Boh, chissà cosa ci inventeranno. Vabbè, sono curioso. Allora, ti facciamo una domanda che, come ormai il nostro sondaggione ci ci porta avanti tutte le settimane. La domanda di questa settimana è: qual è la regola che un sindaco, anzi che il sindaco dell'Ombra del 3 dovrebbe scrivere per tenere, per la sua città? Cosa dovrebbe scrivere come prima regola?
10: Forse indagare sui subappalti, perché magari c'è qualcosa di illegale.
8: Ok, quindi
10: potrebbe essere.
8: Qualsiasi risposta è quella giusta, okay. Non, le opinioni sono, sì, sono tutte giuste. Va bene, ti ringrazio. Allora, come prima cosa, controllo fiscale. Va bene, allora, controllando fiscalmente se hai risposto, se hai una canzone giusta di Clara, quale ci suggerisci da ascoltare?
10: Inizierei con Origami all'alba.

0: partiti. Allora Alessandro, hai visto? Hai conosciuto il regista. Il nostro Edo è il regista, lui ci conduce in questo viaggio musicale. Hai visto?
1: Sì, è molto interessante, direi molto coinvolgente.
0: Esatto, esattamente. Ci porta sempre degli artisti bellissimi. Chissà dove andremo a finire adesso. Vediamo un po'. Qua siamo messi male, amico mio.
2: Salve Salvino, sono sempre il vostro maestro Yemet.
0: Maestro, buongiorno.
2: Buongiorno anche a lei.
0: È un buongiorno questo, c'è qualche mostriciattolo che è un po' arrabbiato quest'oggi?
2: È il solito buongiorno. Che normale, mostri si ammazzano, mostri che succedono e così via.
0: E tu che li tieni a bada come
2: esatto.
0: Sempre. Ok, allora di quale mostriciattolo ci vuoi parlare quest'oggi?
2: Oggi concludiamo il nostro viaggio in D&D con un mostro che non è apparso nel film, ma con un'altra roba famosa,
0: okay.
2: Ovvero il Might Flayer, non è quello di Stranger Things, è quello originale.
0: L'originale
2: è questa specie di bestione o creatura simi-gnulu, perché c'ha i tentacoli umanoide, molto carino, con poteri psionici, che è un po' come se fosse alien. Cioè, impianta dentro le sue vittime dei girini che fanno trasformare in esseri questi. Pensate che bello avere nella testa uno di sti cosi.
0: La cosa che mi piace di più quando vengo qua è che tu mi parli di cose mostruose come se fossero i tuoi cucciolotti di casa. Ne parli piccolino con quei dentoni mostruosi che ammazzano
2: sempre.
0: Tutti. Esatto. Ok, scusa, ti ho interrotto. C'è altro?
2: Comunque, non è apparso nel film, come dicevo, ma in Baldur's Gate 3. Cioè il gioco di quasi due anni fa, praticamente del 2023, di cui è praticamente il motore che fa partire tutta la storia, perché i protagonisti sono stati infettati da sto coso e quindi non trovano un modo per curarsi.
0: Ah, ho capito. Quindi il fantasy che si unisce ai videogiochi.
2: Esatto.
0: Molto bene. Adesso lui è tranquillo?
2: Sì.
0: Ok, molto bene. Allora, perché sicuramente avrai magari messo anche tu delle regole all'interno.
2: Esatto.
0: Ok, allora ci togliamo un attimino dal tuo dungeon, cerchiamo di parlare della città, quella grande, l'ombra del 3. Quale regola dovrebbe scrivere il nostro sindaco come prima regola?
2: Sarò un po' banale, ma imporre dei giorni di vacanza obbligatori ogni tot.
0: Non sei per niente banale. In questa società dove non ci si ferma mai, sarebbe proprio fantastico fermarsi tutti quanti insieme.
2: Esatto.
0: Oh, molto bene, molto bene. Grazie mille. Allora, noi ci vediamo la prossima settimana.
2: Alla prossima settimana con un nuovo viaggio.
0: In un altro mondo.
2: Esatto.
0: Chissà quale sarà. Ovviamente non ci direi nulla, vero? Perché tu non ci spoilerizzi mai
2: esatto.
0: Niente. Vabbè,
2: ciao.
0: Alla prossima. Allora Alessandro, hai visto?
1: Sì, direi un messaggio molto positivo, perché abbiamo davvero bisogno di fermarci al fine di riprendere le nostre energie e quindi di proseguire il lavoro efficacemente e soprattutto serenamente.
0: Assolutamente, concordo con te. Oh, siamo arrivati alla prossima stazione, vediamo un pochettino chi abbiamo oltre le nostre porte.
3: Buongiorno.
0: Ciao Vale, come andiamo?
3: Bene, bene.
0: Allora ti presento il nostro amico Alessandro che sta venendo in giro a conoscere un pochettino gli abitanti dell'ombra.
1: Piacere mio.
0: E ti racconto ad Alessandro che la nostra Vale ci racconta tutte le settimane un'arte
3: letteratura.
0: Di letteratura, ok, un libro, ci racconta un libro. Lei lavora in una
3: libreria con Fabula a Mondovì.
0: E
1: che bello.
0: Insieme decidono quale libro presentarci ogni settimana. Questa settimana quale libro hai pensato di raccontarci?
3: Allora, quest'oggi vi parlo di un libro che l'hanno nel 39 hanno omonizzato un film colossale scritto dalla scrittrice statunitense Margaret Mitchell, ovvero Via col vento.
0: Ah, ok. Come si chiama lei che lo ha scritto?
3: Margaret Mitchell.
0: Ok, vai, prego.
3: Rossella O'Hara è la viziata e capricciosa ereditiera della grande piantagione di Tara in Georgia. Ma l'illusione di una vita facile e agiata si infrangerà in brevissimo tempo quando i venti della guerra civile cominceranno a spirare nel sud degli Stati Uniti d'America, spazzando via in pochi anni la società schiavista. Ai tempi degli anni 60 dell'Ottocento.
0: Okay.
3: La sua lunga travagliata ricerca dell'amore e la storia impossibile con l'affascinante e spregiudicato Rhett Butler, avventuriero che lei comprenderà di amare solo troppo tardi. E l'attrice della protagonista è interpretata niente di meno che l'ex moglie di Laurence Olivier, Vivien Leigh.
0: Wow, wow, wow, wow, wow. Hai anche da leggerci un pezzo del libro?
3: Sì.
0: Sentiamo.
3: Dopotutto, domani è un altro giorno. La famosa frase di Vivien Leigh.
0: Esatto, esatto. Molto bene, molto bene. Tu l'hai visto il film?
3: Sì.
0: Ti è piaciuto?
3: Sì.
0: Hai pianto?
3: No, okay. È colossale.
0: È colossale, io non l'ho mai visto, per questo che ti ho fatto la prima domanda che mi è venuta in mente. Vabbè, ok, e visto che mi è venuta in mente una domanda, te ne faccio anche un'altra che stiamo facendo a tutti, sì, quanti gli abitanti. Allora, quale sarebbe la prima regola che il nostro sindaco dovrebbe scrivere secondo te?
3: Ma io direi di... io penso che io pensavo che fosse semplice rispettare gli ambienti naturali.
0: Un'attenzione particolare all'ambiente. Ottima osservazione. Mi sembra un'ottima regola. Tu che dici, Alessandro?
1: Certo, cioè, alla fine tutti i contesti in cui ci troviamo rientrano nel campo della parola ambiente. Cioè, quindi il rispetto va portato in ogni angolo di questo ambiente.
0: Assolutissimamente. Va bene. Vale. Ti ringraziamo tantissimo.
3: Grazie.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
3: Grazie.
0: E ti suggeriamo un pezzo da ascoltare.
4: Diamante Grazzi.
0: Ed eccoci ripartiti nuovamente alla ricerca di curiosità. Allora, quest'oggi ci sposteremo in un nuovo quartiere perché il mio socio, il mio amico Nicodemus, che ha volato sempre a fianco a me, da oggi si è trasferito in una casetta sua. Andiamo a vedere come sta il ragazzo. Il ragazzo, l'uccellaccio.
5: Buongiorno.
0: Oilla! Nicodemus, come andiamo?
5: Bene, bene.
0: Allora, ti sei trasferito in questa...
5: Sì.
0: È una casa meravigliosa.
5: Eh sì, era. Adesso.
0: Adesso, prima com'era? Allora, siamo in cucina. Perché siamo in cucina? Raccontaci un po'.
5: Perché sto cucinando.
0: Stai cucinando. Allora, diciamo la verità. Mi hai tradito per la cucina.
5: Sì.
0: Perché abbiamo scoperto che tu sei un grande amante
5: del tiramisù.
0: Del tiramisù,
5: sì,
0: anche.
5: Esatto.
0: Allora, quindi ci parlerai sempre di ricette?
5: Mm.
0: Cioè, praticamente noi arriviamo a quest'ora e iniziamo a fare salivazione manetta perché ci parli di cibo.
5: Sì, è vero.
0: Porca miseria. Va bene, va
5: bello.
0: Bene. Allora, mi sembra di aver capito che quest'oggi ci parli del
5: tiramisù.
0: Del tiramisù. A te piace il tiramisù?
5: Sì.
0: Ok, ok. Che cosa puoi dirci di questo tiramisù?
5: Il tiramisù nasce a Treviso.
0: Sì, a Treviso.
5: Sì, andato italiano, italiani, okay. Amato gli italiani.
0: Ok. E si fa con il caffè, con i savoiardi?
5: Sì, okay.
0: Tu lo mangi?
5: Sì.
0: In che occasione lo mangi?
5: A Natale.
0: A Natale? Tradizione da casa vostra di mangiare il tiramisù a
5: sì.
0: Natale. Ho capito, ho capito. Ma il tiramisù che è di Treviso è uguale dappertutto o cambia? Ci sono delle altre varianti?
5: O cambia.
0: Cambia, cambia.
5: Sì.
0: Tipo?
5: Con la birra viene fatto anche.
0: Con la birra.
5: Eh sì.
0: Il tiramisù con la birra.
5: Eh sì.
0: E dove si mette?
5: Me l'hanno raccontato.
0: Chi te l'ha raccontato?
5: Il maestro Yamato, Andrea.
0: Il maestro Yamato, che è anche un appassionato di birra, e quindi ti ha detto che
5: sì,
0: si può fare. E al posto di cosa si mette la birra?
5: Dei savoiardi.
0: Al posto dei savoiardi?
5: No. Prima.
0: Insieme. Cioè, caffè e birra insieme, che schifo. Forse al posto del caffè, secondo
5: sì,
0: me.
5: Sì, a posto del caffè.
0: Allora, ascolta, facciamo così. Ripassa la ricetta e poi io vengo a mangiarne un pezzettino. Che dici? Meglio, eh?
5: Sì, meglio.
0: Ok, molto bene. Allora, perfetto. Quindi ci rivedremo sempre in questa meravigliosa cucina tutte le
5: sì,
0: settimane? Ok, sono felice. Ascolta, visto che sei passato dall'altra parte della barriera e sei anche tu padrone di un quartiere,
5: sì,
0: anche tu dovrai rispondere alla domanda che poniamo a tutti quanti.
5: Sì.
0: Quale regola, legge dovrebbe scrivere il sindaco della nostra città come primissima regola? Quale diresti tu?
5: Il sindaco dovrebbe fermare il bullismo.
0: Dovrebbe? Mi sembra un'ottima, un'ottima affermazione.
5: Sì.
0: Va bene, carissimo Nicodemus. Ci vediamo la prossima settimana. Io vado ad asciugarmi la bocca perché con l'idea del tiramisù qua mi è venuta una salivazione a manetta. Speriamo che qualche volta, oltre a parlarci di ricette, ci porterai anche qualcosa da assaggiare.
5: Eh sì.
0: Eh sì, ok, va bene. Ale, hai sentito, forse ci porterà da mangiare qualcosa.
1: Eh sì,
0: speriamo,
1: molto invitante.
0: Ciao Nicodemus, ci vediamo la prossima settimana.
1: E grazie anche per il cibo che mi porterai.
0: Allora, eccoci ripartiti nuovamente alla volta. Ok, allora adesso guarda, sto facendo un attimino la conta di chi manca. Ho un po' paura, potrebbe essere un momento gioioso o un momento spaventevole. Chissà se vediamo un pochettino chi troviamo dall'altra parte. No, non è uno di quei momenti piacevoli.
6: Sono qui.
0: Carissimo Roci, come stai questa settimana?
6: Bene.
0: Ok, ok. Allora, di quale figura allegra e solare ci vorrai parlare quest'oggi?
6: Quest'oggi vi parlerò della famiglia reale delle Midland.
0: Ok.
6: Praticamente il luogo in cui tutto ebbe inizio.
0: Ricordiamo, tu ci stai parlando quest'anno del manga?
6: Sì.
0: Berserk. Lo imparerò anche. Ci sono troppe R lì in mezzo, me le dimentico sempre dove mettere. Ok, prego, vediamo allora da cosa è cominciato tutto quanto.
6: Il regno di Midland è stato fondato da un imperatore del passato. Attualmente è in guerra con un paese vicino nella cosiddetta guerra dei cent'anni. Della corte reale del regno di Midland, cominciamo da re. Conosciuto semplicemente come re delle Midland, è un sovrano gravato dal peso della guerra estenuante tra la sua nazione e il regno di Chudar. Impressionato dalle vittorie portate dalla banda del falco, i re la inserisce nelle file dell'esercito regolare e nomina Griffith conte, nonostante le sue origini e la disapprovazione dei nobili e della corte. Proprio un'azione della banda del falco porta alla conquista della fortezza inespugnabile di Doldrey e alla conclusione del conflitto con la vittoria. Quando però Griffith seduce la giovane principessa Charlotte, la figlia del re, quest'ultimo, che ha un'ossessione fino al limite dell'incesto, lo fa estrarre e dichiara fuori legge la banda. Durante l'anno di prigionia, solo ed estromesso dalla figlia, il sovrano si ammala gravemente e incomincia a mostrare segni di deperimento fisico e mentale. A seguito dell'evasione di Griffith, invia all'inseguimento alcuni guerrieri Barkiraka e la banda dei Canineri, i quali però falliscono. Ormai deperito e in preda alla pazzia, finisce i suoi giorni ossessionato dalla figura di Griffith e del sogno, condiviso col resto del mondo, dell'avvento del falco. Ora passiamo alla sua prole. Charlotte è la principessa del regno di Midland, figlia del re e della sua prima moglie. Giovane e innocente, viene sedotta da Griffith e si innamora di lui. e lei è inseguita ad aiutare la banda del falco a far evadere il suo amato e a mostrare loro una via di fuga. Alla morte del padre, Charlotte ne diviene la regina. Quando la capitale viene conquistata dall'impero Kushan, Charlotte viene fatta imprigionare da Ganishka, l'imperatore, il quale intende prendere la moglie per legittimare le sue vendicazioni. Nonostante il padre sia morto, Charlotte ha ancora visioni terribili della sua immagine grottesca che cerca di assalirla. Ancora legata a Griffith, Charlotte prende tempo fino a quando viene liberata proprio da lui insieme con la sua nuova banda del falco, composto principalmente da demoni incredibilmente potenti, e portata in salvo. In seguito nomina la nuova banda del falco esercito regolare di Midland e annuncia il suo fidanzamento con Griffith. Ci sono anche Julius, il fratello minore del re e comandante della cavalleria del Drago Bianco. Intrattiene una relazione segreta con la regina. Julius non vede di buon occhio la rapida ascesa sociale di Griffith e cospira assieme a un ministro per assassinarlo durante una battuta di caccia, facendo passare la cosa come un incidente. Tuttavia, il piano fu un fallimento epico, poiché non solo la freccia indirizzata a Griffith colpisce il suo Baelit proteggendolo, ma lui e per estensione la sua banda vengono glorificati ancora di più. Ebreto, Sione, Griffith incarica Guts di uccidere Julius. Il guerriero esegue il suo compito, ma mentre si dilegua viene scoperto dal figlioletto di Julius, Adonis, che per non lasciare testimoni è costretto a ucciderlo a sua volta. Tuttavia, anche quello faceva parte del piano di Griffith, perché Adonis era destinato a prendere in moglie sua cugina Charlotte. E perciò, per estensione, Griffith aveva fatto uccidere due piccioni con una pietra.
0: Insomma, è partito un pochettino come una storia di rivolta, rivoluzione. Pian pianino mi sembra che stia diventando una saga alla Beautiful.
2: Spiritoso.
0: Prego, speravo di portare un po' di allegria col Beautiful, ma mi sa che qua rimaniamo nel dark, quello proprio profondo profondo, del deep dark. Prego.
6: Per ultimo c'è il ministro Foss. Perspicace e scalto, si districa a corte tra complotti e macchinazioni. Foss non vede di buon occhio la rapida ascesa sociale di Griffith e pianifica un attentato ai suoi danni con Julius, prima con Julius e poi con la regina. Prima che il secondo conflitto possa avere luogo, tuttavia, Griffith fa aprire sua figlia e lo costringe a tradire gli altri cospiratori. Perciò Griffith uccide la regina e poi lo fa dileguare assieme alla prole. Durante l'occupazione dell'impero Kushan, Foss è mostrato come uno dei capi della resistenza. Con la nascita di Falconia, Foss diventa infine uno dei principali consiglieri della regina e insieme agli altri suoi colleghi discutono dei problemi interni che hanno iniziato a sorgere a Falconia. Foss è il solo che non si lascia condizionare dai discorsi ammaliato e di Griffith, avendo compreso ma da molto tempo il suo modo di agire, definendo Griffith un manipolatore astuto, un opportunista bastardo, un vanitoso narcisista che è in grado di ammaliare la gente e spingerla a fare quello che vuole lui.
0: Ok, ritorniamo al non beautiful, mi sembra. ok, molto bene, molto bene. Allora, ovviamente stiamo parlando di colui che comanda tutto quanto. Anche noi abbiamo una domanda da fare a colui che nella nostra città ci rappresenta, cioè il nostro sindaco. E quale, secondo te, deve essere la prima regola che lui scrive per la nostra città?
6: La prima regola? Abbiamo pensato a molte cose. Una di queste è non far aumentare le tasse.
0: Interessante.
6: Poi ce n'è un altro che avevo pensato prima, è aprire un museo romano-bizantino. Ma ne avevo pensato a un altro ancora prima, ed è a scrivere a Venezia di restituire a Costantinopoli i cavalli di San Marco che erano stati saccheggiati durante la Quarta Crociata.
0: Tac, te ne salti fuori con questa cosa così. Mi sembra giusto, anch'io li rivoglio quei cavalli. Ok, va bene, ti ringrazio, ci vediamo la prossima settimana per altre liete notizie, speriamo che sia... Scherzo, ovviamente... vivendo in un mondo dark fantasy non potranno che essere poi tanto allegre, vero?
6: Però a proposito, io settimana prossima non ci sarò, quindi facciamo per la settimana dopo.
0: Va bene, ce lo segniamo e ricordiamoci Ale di non andare nel suo quartiere, perché sennò non troviamo nessuno. Allora, eccoci ripartiti. Sentito Ale quanta bella musica che ci aspetta la prossima settimana?
1: Eh sì, anche se io devo dirti la verità non conoscevo nessuno, però ascoltarli è un'opportunità per arricchire il proprio bagaglio culturale, no?
0: Esattamente per quello noi informiamo sugli eventi live che ci sono.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo a salutare tutti i nostri compari che si ritrovano tutti quanti nella piazza principale. Ed eccoci arrivati, che ci salutiamo ci diamo alla prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi!
1: Ciao, è stato un piacere.
0: Allora, anche oggi è finita la puntata, è stata una puntata meravigliosa, ci sentiamo la prossima settimana, per chi c'è, per chi non c'è, ci si sente tra 15 giorni. Ci salutiamo e come ultimo suggerimento musicale del nostro regista, quale canzone ci sentiamo?
4: Ragazzi fuori!
0: Ciao a tutti, alla prossima settimana.

0: 处的肉我啊。
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
2: RNC in blu. RNC presenta

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

consegnò lo spirito. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito.

nella stessa ora in cui consegna lo Spirito, Gesù ce lo dona. Gesù consegna il suo soffio fra le mani del Padre e nello stesso momento ce lo dona. Il dono di Gesù, della sua vita, morte e resurrezione, non è che un unico e medesimo evento. Non siamo orfani. Se egli ha tremato di spavento nell'ora in cui doveva entrare nella sua passione, non vuole che questa solitudine che egli conosce ci annienti. È nel momento della sua morte, quando tutto è compiuto, che lo Spirito ci viene consegnato. Potremo misteriosamente, con questo fuoco nel cuore, questa brace, tenere duro nella grande notte durante la quale il Figlio incarcerato nel suo sepolcro raggiungerà tutti coloro che l'aspettano da quando l'uomo è stato plasmato a sua immagine. Lo Spirito del vivente ci sorregge per attraversare lo spavento. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

Quando il profeta Ezechiele descrive il Tempio, racconta che l'acqua usciva dal lato destro del Tempio e che quest'acqua, in abbondanza, veniva ad irrigare la terra, perché ogni essere vivente viva. Molti alberi crescevano lungo queste rive, ricchi di frutti nuovi, e perfino le foglie degli alberi erano una medicina. L'Apocalisse riprende questa stessa immagine nella Gerusalemme nuova. Non c'è più alcun tempio, ma il trono di Dio, poiché Dio è il tempio. Non ci sono più porte chiuse. In mezzo alla piazza, accessibile a tutti, il fiume di vita, limpido come cristallo, scaturisce dal trono di Dio. E l'albero di vita, la croce, che dà frutti 12 volte all'anno, ovvero sempre, ha foglie che possono guarire le nazioni. Il Signore è il tempio da cui sgorga l'acqua viva. Sangue e acqua scorrono dal suo costato. L'acqua dà la vita, irriga, sostiene la linfa, permette il frutto. L'acqua scorre dal lato del tempio, dal costato del corpo di Cristo, a profusione, sovrabbondante. E il sangue è la tenerezza di Dio che si dona, che non accusa, non si gonfia d'orgoglio, piange la morte del giusto e la morte del malvagio. Il sangue è la preghiera di Dio per l'uomo, sono le sue viscere strette dall'angoscia per l'uomo, è la sua grande misericordia. Il sangue è la carità che non può dispiegarsi che fino al sacrificio. Questo dono che prende il ritmo del gesto di Maria, che profuma i piedi di Gesù con un profumo molto prezioso. «Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Smettete di presentare offerte inutili. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova». I profeti biblici ci ricordano che il sacrificio che Dio preferisce è sciogliere le catene inique, togliere i legami.

0: nell'ora in cui consegna lo spirito, il Signore ci associa alla sua vittoria. L'amore non è stato ucciso dalla morte. La bontà di Dio e la sua gioia hanno restaurato nell'uomo la sua immagine originaria, fatta di bontà e di gioia. Se il Cristo sfigurato si spegne, la sua presenza in noi continua ad ardere e ad elevare la carne, la nostra carne, per farne il luogo della sua presenza, il suo tempio, la sua dimora.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro in...
1: Allora, qua è quello dell'altra volta. Quello che abbiamo vinto, gloria, acclamazione 250.

noi facciamo di nuovo.

Radio Comunitaria. Tocantins, Radio Argentina. Pois vá.

Signori, mia parola non ritorna.

opera di quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandato.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, tredicesima domenica del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà la via».

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi fratelli e sorelle, pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, agnello di Dio,
1: Dio Padre onnipotente,
0: Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio,
1: Dio del Padre,
0: tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
2: Ti diamo grazie.

manifesterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.

beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia.

splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi in Cristo Gesù. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi ha frattenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia lo troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa dal profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, uno degli insegnamenti più radicali di Gesù riguarda la condizione per seguirlo. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. A prima vista questa richiesta sembra molto dura e in contrasto con il comandamento dell'amore in famiglia. Tuttavia, Gesù non ci sta chiedendo di odiare la nostra famiglia, sta piuttosto affermando una scala di priorità fondamentale nella vita del discepolo: porre Dio al di sopra di ogni cosa. Seguire Gesù richiede un impegno radicale. Quando mettiamo l'amore per le persone o gli attaccamenti terreni al di sopra dell'amore per Dio, tendiamo a scendere a compromessi con la nostra fede di fronte alle difficoltà. Gesù ci chiede di prendere la nostra croce. Qui la croce non è semplicemente una sofferenza senza senso, ma la fedeltà nel percorrere la via della verità, dell'onestà e dell'amore. Anche quando questa strada richiede sacrificio, rifiuto o la perdita del nostro egoismo e della nostra comodità. È interessante notare che questa esigenza radicale viene conclusa da Gesù con una promessa di accoglienza e ricompensa. Gesù si identifica con i suoi infiati e perfino con i più piccoli. Aprire il cuore, offrire ospitalità o anche solo dare un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è discepolo di Cristo non rimarrà senza ricompensa. Qui vediamo che la spiritualità della croce non rende il cristiano freddo o distante dal prossimo, ma anzi lo rende più sensibile o pieno d'amore. Attraverso questa lettura di oggi siamo invitati a esaminare nuovamente le nostre motivazioni nel seguire Cristo. Siamo pronti a perdere il nostro io, il nostro prestigio o la nostra comodità per guadagnare la vita vera insieme a Lui? Impariamo ad amare Dio in modo totale affinché da quell'amore puro possiamo anche amare la nostra famiglia e il prossimo in modo autentico e avere il coraggio di diventare canali di benedizione per i più piccoli che ci circondano.

0: E adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto nel terzo giorno, stato le scritture. Salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Cattolica e apostolica, professo un solo battesimo del perdono, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo infochiamo luce e forza dall'alto.
1: Preghiamo insieme: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità, secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Luca e Sara e per Diego e Luisa, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Catalano Gioacchino, Pais Maria Vedova Saba, Martinelli Dalia in Giudici, Norio Amelia in Mitrione, Arizza Giovanna Vedova Pierre, La Rosa Antonio, Vallario Giuseppe. Il Signore che conosce la vita dei suoi figli li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Preghiamo anche per i nostri fratelli e sorelle che tu hai chiamato in particolare anniversari, trigesima, Colonda Francesco, anniversari Curto Luigina e Maria, Ricalzi Agostino, Severaro Oronzo, Alba paese Marcello, anche il mio nonno, Yu Tianju, anche preghiamo per Bernardo Anna che domani faremo il funerale. Perché tu perdoni tutte le loro debolezze e i loro peccati affinché siano degni di entrare nel regno dei cieli. Preghiamo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Padre Santo, il tuo figlio Gesù ha promesso una gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniare. Per Cristo nostro Signore.

sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a mio Padre Onnipotente. Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, ma che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua resurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

modo dopo aver girato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo

Peter e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo porto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il tuo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la terra speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, che hai detto dei Apostoli, ti lascio la pace, vi do la mia pace, e non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Padre, il Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e apre invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Solo due brevi avvisi. Mercoledì 1 luglio, partenza del campo 3, mini campo, a Chateau per i bambini della seconda e terza elementare. Fino a sabato 4 luglio. Accompagniamoli con la preghiera. Sabato 4 e domenica 5 luglio, incontro dei consigli pastorali e commissioni a Chateau. L'ufficio parrocchiale della Santissima Trinità resterà chiuso al venerdì pomeriggio nei mesi di luglio e agosto.

0: il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, oh Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre, per Cristo nostro Signore. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, anche grazie per tutti per Cori. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica a tutti.
1: Grazie.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti.
2: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
3: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti, poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
2: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
3: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore, mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
2: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
3: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
2: Siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio. Questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
2: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
1: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
2: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
1: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
2: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
1: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
2: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco e di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
1: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no?
2: No.
1: È pieno sviluppo di sé.
2: Ecco, però pensa a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità, partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirle in modo diretto, e vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
1: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero o convento?
2: Monastero.
1: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La Gioia nel Silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati, e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù. Sennò se si vince sempre non si diventa umili.
2: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà, quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
1: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
2: Sì, sì. Ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine. Perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
1: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
2: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto veramente.
1: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce, con occhi sempre nuovi, per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo ami. Una sorta di riassunto del...
2: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
1: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che, per la verità, non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
2: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo. È venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia. Perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non...
1: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa.

0: che la forse festa
1: è ancora di più, sì.
0: è una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
1: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone, le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme, pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
0: Io ringrazio Suor Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli che sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo. Però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli. Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante, dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la Chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, delle decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui lui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione, bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora ovviamente questa è ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto, col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien, Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valzania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 35. Pinocchio ritrova in corpo il pesce cane? Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete.

0: Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce-cane, avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona, e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva d'essere a mezza quaresima. E più andava avanti, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché, cammina, cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde. E seduto a tavola, un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì, biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte, mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca. A quella vista, il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande, così inaspettata, che ci mancò un'ette non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose. E invece mugolava confusamente, balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e, spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto, cominciò a urlare: «Oh, bambino mio, finalmente vi ho trovato! Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più!» «Dunque gli occhi mi dicono il vero?» replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi. «Dunque, tu sei proprio il mio caro Pinocchio?»
1: «Sì, sì, sono io, proprio io!» «E voi mi avete di già perdonato, non è vero?»
2: «Oh, bambino mio, come siete buono!» «E pensare che io invece...»
1: «Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso! Figuratevi che giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca mi compraste l'abecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cuocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro perché le portassi a voi. Ma io trovai la volpe, il gatto

0: Camera, motivo per cui andai con la volpe e il gatto a sotterrare le 4 monete d'oro, che una l'avevo spesa all'osteria. Il pappagallo si messe a ridere, e viceversa di 2000 monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri, di dove, col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo, che rimasi preso alla tagliola, e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare. E il serpente, con la coda che gli fumava, cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto. E così ritornai alla casa della bella bambina che era morta, e il colombo, vedendo che piangevo, mi disse: ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare. E io gli dissi: oh, se avessi l'ali anch'io. E lui mi disse: vuoi venire dal tuo babbo? E io gli dissi: magari. Ma chi mi ci porta? E lui mi disse: ti ci porto io. E io gli dissi: come? E lui mi disse: montami sulla groppa. E così abbiamo volato tutta la notte. Poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero: c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare. E io da lontano vi riconobbi subito, perché me lo diceva il cuore, e vi feci segno di tornare alla spiaggia. Ti riconobbi anch'io, disse Geppetto, e sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone m'arrovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane che era lì vicino, appena che m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna. E quant'è che siete chiuso qui dentro? Domandò Pinocchio. Da quel giorno in poi saranno oramai 2 anni. 2 anni, Pinocchio mio, che mi son parsi 2 secoli.
1: E come avete fatto a campare?
0: E dove avete trovata la candela? E i fiammiferi per accenderla, chi ve li ha dati?
1: Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a fondo, e il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento.
0: Come? Lo inghiottì tutto in un boccone? Domandò Pinocchio maravigliato.
1: Tutto in un boccone, e risputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti come una lisca. Per mia gran fortuna, quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrostolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare 2 anni. Ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla, e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta.
0: Oh, e dopo?
1: E dopo, caro mio, e rimarremo tutte e due al buio.
0: Allora, babbino mio, disse Pinocchio, non c'è tempo da perdere, bisogna pensar subito a fuggire.
1: A fuggire? E come?
0: E scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare.
1: Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare.
0: E che importa?

0: Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia.
1: Ah, illusioni, ragazzo mio, replicò Geppetto scuotendo il capo e sorridendo malinconicamente. Ti par egli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza di portarmi a nuoto sulle spalle?
0: Provatevi e vedrete. A ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme.
2: E senza dir altro, Pinocchio prese in mano la candela e, andando avanti per far lume, disse al suo babbo:
0: venite dietro a me e non abbiate paura.
2: E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora bisogna sapere che il pesce cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazioni di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta. Per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna.
0: Questo è il vero momento di scappare,
2: bisbigliò allora voltandosi al suo babbo.
0: Il pesce cane dorme come un ghiro, il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, bambino, dietro a me e fra poco saremo salvi.
2: Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati a quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua. Una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino. E già stavano lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare, quando sul più bello il pesce cane starnutì. E nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figlio rimasero al buio.
0: E ora?
2: Domandò Pinocchio facendosi serio.
1: Ora, ragazzo mio, siamo belle perduti.
0: Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare.
1: Dove mi conduci?
0: Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate paura.
2: Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro, poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo:
0: montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io.
2: Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio. La luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata.
3: RNC, in blu.
4: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. In questo

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed c'è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: E rimaniamo idealmente, ma anche dovremmo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdier.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia, racconto non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutti tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco ma fanno anche scintille, e tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stato abolito la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
9: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
10: RLC 107.4. La tua radio.
11: La tua radio.
10: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: In Blue, Stop and Go.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi.

0: Sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto, puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito, ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
3: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso.
3: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga Teo Padre la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Per l'ottavo appuntamento le voci parallele sono quelle dei mezzosoprani Marilyn Horne, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato.

0: per l'ottavo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei mezzosoprani Marilyn Horn, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2, per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

Notte di classica. Johann Sebastian Bach, primo movimento, allegro, dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1050. Melos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca di Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC Note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal quartetto in do minore, opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1977.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dal quartetto in do minore opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella pianoforte, Alfonso Mosesti violino, Carlo Pozzi viola, Giuseppe Petrini violoncello. Registrazione del 1977. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, ideale. E le voci parallele per questo terzo appuntamento sono assortite in modo insolito. Il soprano Rosa Ponsell, nata Ponzillo, soprano statunitense di origine italiana, in una registrazione del 1954. Joan Sutherland, soprano australiano, registrazione del 1962. Ed un più recente insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano del soprano Rosa Poncel, Joan Sutherland, soprano australiano, e di un insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso. RNC, Note di Classica. Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata. Atto quarto, scena seconda. Il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Meady, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato atto quarto, scena seconda, il coro dei celesti e la visione di Griselda. Griselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazione dal vivo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

La complice Siviglia. Georges Bizet. Carmen. Opera in quattro atti. Libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy. Dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti. Carmen, una zingara. Leontine Price, soprano. Don José, un brigadiere. Franco Corelli, tenore. Escamillo, un torero. Robert Merrill, baritono. Micaela, una giovane contadina. Mirella Freni, soprano. Frasquita, una zingara. Monique Lanval, soprano. Mercedes, una zingara. Geneviève Macot, mezzo soprano. Le Dancaire, un contrabbandiere. Jean-Christophe Benoit, baritono. Le Romain Dadou, un contrabbandiere. Maurice Besançon, tenore. Zuniga, un tenente. Frank Schouten, basso. Morales, un brigadiere. Bernard de Migny, baritono. Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz. Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Atto primo.

0: Abbiamo trasmesso il primo atto di Carmen, opera in quattro atti di Georges Bizet, sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi e interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano, Don José, un brigadiere, Franco Corelli, tenore, Escamillo, un torero, Robert Merrill, baritono, Micaela, una giovane contadina, Mirella Freni, soprano, Frasquita, una zingara, Monique Lenval, soprano, Mercedes, una zingara, Geneviève Macot, mezzo soprano, Le Dancaire, un contrabbandiere, Jean-Christophe Benoit, baritono, Le Remendado, un contrabbandiere, Maurice Besançon, tenore, Zuniga, un tenente, Frank Schoten, basso, Morales, un brigadiere, Bernard Demigny, baritono. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro, Wilhelm Pitz. Coro di voci bianche di Vienna. Maestro del coro, Helmut Froschauer. Orchestra Filarmonica di Vienna. Direttore, Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georges Bizet, Carmen, atto secondo.